Qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Cofa gevesti? Cofa gevesti? In Franz en Pegna.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Adina Cu, da Gian Fontana. Adina Cu io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va un toc in som, com'è tra il giovane vert. Adina Cu io vese l'inegli, tiu egli, carina e clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese mio cor li già. Adina Cu io vau del vent, selvadi, primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Es sun Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Chapella Engadin der Ländlerfründe. Bum divertiment con la musica populera sun RTR.

Mengin es mamma rusa, io l'am de spübi man, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoce, dis la fammi il plagiar, e curce o drif la buoce, si dis la datajair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, abbracces cun Jon Grant, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, dis che asperti qua.

Cur de quinta quists fats, tuot gisa missa rier, scoscia quei füss nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis belgio nun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culötz,

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, cur ciò zulai dar ceus co uos ac clerirà o val, sun eu fin già sormunz. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quai ciò manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ciò part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

0: las novitats ter RTR.
1: La vischnanca d'Alvre di Claire-Mangé ha un credit de 82 milions francs per translocar abitants de Brinzauz. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale de Balapè. E l'aura ha stato in ulteriore di cialire con 33 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Gli LSIs, mio nome Urs Müller, BNG. La Rodonanza Comunale d'Alvra ha detto Claire-Mangé al credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrentin contro tre svus. Il presidente comunale Daniel Albertin ne vede specie in risultato usce Claire.
2: Ja, ich posso proprio dire che es viel leid, che quella decisione è stata schi clara, che la popolazione ha purtroppo questo credit presto unanim.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial mai approva, an il spertuciats 5 ons temp de farmidada. La grande parte del scuoc per la translocazione surpiglia in centuni confederazione. Per il spertuciats restano anche 10% e per la vischnanca maximal mai 360 mili francs. Da sia radunanza da delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher, sco candidats per la regenza turicaisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senadat e candidesce per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz del direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante 7 onze fa il pur. Las elecziuns della regenza in l'autra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuol rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuol el, trant l'autra, con aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti procentuals. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai demuosse una ricerca rappresentativa dall'Instituto de Perscutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria, SwissMem. Denor quai an dus terz als domandats dici na u plitos na di na finanziazione dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muosse dentant erchi na maioritat e da princip per da pli deners per l'armada. Sustegn servin l'idea da finanziare il riarmament sur risparmi della Confederazione. E nus mindainer l'exterior passa 4 mai sventer che levini mazza e l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, veni sepuli in sia citat natala Mashhad a Porta Serades. Quai rapporta medias locales. La ceremonia da commemorazione ha durabur mai in emna. Milions umans aien fac part de quella ein num da vart ufficiala. Khamenei e vini mazzala fin de fevrer durante in attaccia or dall'aria dall'Israel e del Stadis Nitz. Succedia del e se es fil moch da ba. Quel ne fin ust entant ang bezza mua sein la publicitat. I vin specula che rel sa e vini blessa da questa attaccia. In Sport sco in prima squadra la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale. Il francese ha battuto il Maroc meritato ma in condus a nulla. I gol hanno seta Mbappé e Dembélé. E nel mezzo finale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita è l'ora questa sera alle 9 tempo svizzer. Ed Armon Orlik statt la sonda in il focus della luce da Weissenstein sur Solothurn, gist in la prima luce front il rech della luce Sinnik Alpiger. La fin demna passata ne aveva il grigion bec in ideal di scogliasta la festa della luce Bernaisa ed a mancentà per pauc in Kranz.
3: La meteo.
1: L'avant mesi es il sole lief, il sventer mesi se forma nivels de cumulus, en il sit poi local mein venir blec. La temperatura maximale è tranter 25 gradi en lenghi di nota, 30 gradi en sur selva e fin 33 gradi en la region de Quera.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Vergau, lassis. Sin ondas Ramonches, chum vergau eisi os. E ondas Ständer, in tec per vini propi non avon. Bicchio aschel, anscheiver quella de maun ensemmen cum vusots. Miu nome Anna Selina Quinter. Aschel caffè, a forsa o moussau travusen cost negin effect. Bu problem, forsa gide die musica casi nossas ondas. Vessen, per exempel, gist os ina buna per anscheiver en quedi. Alfa con Manu Chao a me

0: Que musica la Ariana Grande, nova musica che sono nostra Zondes, Hate That I Made You Love Me. In di svergau la Sisa, si, allora si vergau quella sera, quella notte che è stata teneo senza in giugno di Balapai, e di sera in els fans bus per venire in durcosts.
1: Goals, emozioni, analises. RTR.
0: Ein Premierfinalist, ein forse Buddhist, la grande Surprise, Valendiesco Favorit, il Titel als Franzosen, Goudignau, incontro al Maroc. Maroc-Francia, quel Duell

0: da Lionel Messi, che tegn actualmente al record. 6 minutes suenter quei gol de Mbappé a Isilu Angertiao Dembele al secondo, a Scheik Cheikes repete. In comparazione con quel mezzfinale del 2022 è il risultato 2-0 per la Francia e quella gara cioè, va la Francia al mezzfinale. Quasi via libera direzione finale in corso per il francese Sainz Brumendi. In quel mezzfinale spicciassero la Spagna e la Belgia. Forse che desse la prima gara proprio in tic de morder per il francese. Suenter questa sera è il mio clar sin cenina de quelle due nazionali che fronten la Spagna e la Belgia.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: Adè, bien di, con musica Ramoncia al Gordanzas, dal Zbulais.

0: Quei Milorchota cun Bajo della Piel, Monte Tonsco, Sot la Pial. Indivis de musica della cantadura Tu Atena, musica che inspiresce actualmente la cantadura da Luzerna. Musica da din giuven argentin, forse è una buona per te lalu em vesta a demon, ni zur demon noc, quens pren. Schwus leis on a pau de pli inspiration puncto musica. Tetla, ni insomma se ve, c'hai tetla mio artist preferiu, sai cusia vus in click sin rtr.ch.
1: C'è tetla la scena.
0: Mentre tu mi regalas is, bien di.

0: Con musica del 1988, Kim Wilde con You Came, ed il new Mezzeles Siat, temps per novitats con Urs Müller.
1: La Rundanza Comunale d'Alvra dice Clermain Gel credit da 82 milioni francs per translocare gli abitanti di Brinzauls, quai con 41 contro 3 svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto ufficialmen approva an il spertucciats 5 ons temp de far midada. La sera donanza de delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turiciaisa. Rickli candidesce per una terza periode d'uffici e Hübscher doai defendere il setz d'Ern Stocker che dimissionesce. La selezione della regenza in l'autra primavera. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzfinal del campionato mondiale de Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. I gol hanno seta Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Iai, di resta caul. Se si vesse in serie suma oz, qualche specie. Il venerdì, la sonda, la domenica, gli endici, il prossimo dì, è semplicemente caul. Tutina in un'altra nebbia di cumulus, dati in virus al centro mesdì, di sa localmente e vigni blech oz, soprattutto el sit. La temperatura maximale lezza è dentro 21 gradi, se l'engi di un'alta, toccan 30 dati e la surselva, a toccan 33 gradi, vigni oz a quera. A scodic, quei resta è da mauna scioia, e per grande parte sulle jiv, el sit sai epuspeda singuls uradis, a di resta caul. E mince cas. Quei jetzt ja für den Portal nie per quals quals kan vacances bia Laura a schekin sa fa in a massa bien che lu mem a causa e budel tot en preneuvel e mi chicas per tot quals kan quals stiamo na vacances dati e un autres causas kan ja für den portantes per we bia las vacances
3: de desser colas restas personas in vacances ci non es ningun stress ci so po proprio far vacances hai e bunda manger
0: ja quei sei aus unterstrich A scheia, venia las vacanzas, segir bunas. Al microfono Anna Selina Quinter, gudi vossas vacanzas, se vus veis grad, ad apli suns, a tuns ter quellas. Udisa un cautonus. Avon la siat.
4: RTR. Informativ.

I'm Still Standing del Elton John. I'm Still Standing. Questa la Francia di Suenter ier sera an fatg al pass el miezfinal. I'm Still Standing. Quest peroi nus che nus vendredi sil pitart la domenica an de moun. Ci sa l'aimera. La tensiva lese crescia e mince castigatic. A scelca. Quella canzun cau. Quella ai gestos. Al dritte Lüg, je quella che ins Aude simplement als proxims dies se giron numeruses gades a Speranza e lu. Ort wischte Schweizer, chi sa forse che ins Aude lu ella e el final, sil meins du essi da lau jeschna ominusa Halftime a Show a lau vin quella canzunca se gire cantada. Dai dai, Shakira.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Bruce.

0: Las novitats der RTR.
1: Chi che vuol abbandonare il vecchio da Brinzau, so è poter far quai senza grandi costi. La Vishnanka d'Alvre di Clara Mangè al credit da passo 80 milioni di francs. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale da balla a pè. E Laura Ozzati in ulteriore di da Cialira con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Murezzen. E alle 7, mio nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale d'Alvra dice Clara Mangè al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con quarantin contro tre svus. Il presidente comunale, Daniel Albertin, ne vese bec pecià in risultat usce Clare.
2: Ja, ich pos proprio dire, ist ein Zwischlied, dass die Decision ist stata schi Clare, dass la Population a Purtok kest credit prest unanim.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il project è ufficial main approva, an il spertuciats 5 ons temp da farmidada. La grande parte del scuors per la translocazione surpiglian 101 confederazione. Per il spertuciats restan ang 10% e per la Vishnanka maximal main 360 mili francs. La Emschemia faccia la prima mesedat dell'on da mai in Svevta, ma da pli gudogn. La Svevta sa essere riducida levet per 0,8% sin bun in a miliard de francs, cumprilà con la medema periode dell'on passà. Da attribuir sa quai 30 rauter al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sa es augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicà il concern da Chemia Grischun. Per l'entire onda gestione alla Emschemia aumenta la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che sia mo pli leve e pli basse che l'on passa. L'ora aveva Ems facci una svelta da burmain 2 miliardi di francs. Da sia radunanza da delegati alla PPS del 101 Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidati per la regenza turicaisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doi difendere il sitz dal direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncanta set 11 fa il pur. Le elezioni della regenza in l'autra primavera. Il consigliere federale Martin Fischer vuole rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuole, tra l'altro, con aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali. Dentante rifusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai mossa in una ricerca rappresentativa dall'Instituto da Perscrutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Denor quai an dus terz als domandats dic nau, plitosch na, ad in finanziazion dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muosse den dant che in maioritate da princip per da pli deners per l'armada. Sustin serven l'idea da finanziare il riarmament sur espans della confederazion. Nus mit einer Exterior almain 12 Personen sind mortes in Incendi de Guaut in l'Andalusia en il sit de la Spagna, quai an comunicales forzes de salvament. In Cina sun frenes ein elles città en lur autos. L'incendi rot or ir suenter misdi, redont cienciuncante pompier sein in Aktion per combatter las flommes. Pliras parts de la Vishnanka de los Gallardos saia vignidas evacuadas. Era in traiect de l'autostrada saia vigni serà. Passa 4 mais, sventer che le vigni mazzai, l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepuli in sia citat natale Mashhad a Porta Serades, quae reporta medias locales. La cerimonia da commemorazione a durabun main in emna. Milions umans aien fac parte de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei è venuto a Zala fin de febbraio durante un attacco ordinario dall'Israel e dal Stati Uniti. Succedì ad elle ses figli Moch Daba, quel ne fin ostentant angbezza mussa in la pubblicità. I ven specula che el sa è venuto blessata l'attaccia. Durante il sport, sco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di balla a pè. Il francese ha battuto il Marocco, meritato ma in conduzione nulla. Il gol si è stato Mbappé e Dembélé in la seconda mesedat. E nel mezzo finale fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita e questa sera alles nov dem Schweizer.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi, sole lief, il suenter mesiese formen in cinz nives de cumulus. En il sit poi local ma in venir plec. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenge di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la region da Quira.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sis vergaules jat. Kaul, kaul, don pi kaul, schon es marins ils proximes dies, a kaul an a quels e quelles can actualmen si dalp. Ni merdic, surtot scic. Essen stai a fa visite ier, sin in alp, a vein volius vede plitels effects de quelles undes de calire, u disa un cautrenus, a von la mesa, meu nom Anneseline Quinter, tia vigel, bi venderdis.
0: RTR, Mes Radio, mia lingua.

0: francs. A quel ei senza pi grandes discussions venius approbaus. Il president vischnonca Daniel Albertin ha dici suente la radunanza.
1: Pi cal chi ven, pi di chi sta cal.
0: Precisai, quei è il feliutun, tatlai non in gaccia che Daniel Albertin ha dici suente quella radunanza.
2: A mincia casa è un levgia, salvo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsables del cantun, tot quel sion elaborocas project, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch faig bun quel project.
0: La decisione quella stata è stata fecch clara, sin smere con quarantin incontra treis vus. Fulanada era la sala a Casti Bo. Che ha dato a si poche discussioni, che fa tutina un po' su sta Daniel Albertin.
2: Io sono fit sinceri, ves bech penso ci detta bech discussioni pi critiche contro il progetto.
0: A sei e poi a os in proxim gran pass per mi da casa ne ven de Brinzals per se abitanze le abitanze che volen fa quel pass faz. 42 partides veven centau la domanda da fa quella mirada.
3: Al puls del Grigion.
0: Che musica da Baschi Hus Boa.
4: Hat so lenke habt fürs große Herz.
5: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: Shake It Off la Taylor Swift al venerdì in the Mount Old Stati in maximale da 33 grads. El Cantun Grischunas nus marin an avoncau sin SRF Meteo. Mardis due vini tocan 36 grads a quera. Nustein pai avon in a proxima onde de clira ni merdic a miets quella la pliev di aletza manca ad se vini e adina pischic. Ci ca senta ella si tira einas pasturs alas pasturas d'alp ina da delas ei Sandra Herger. La pastura sin l'alp te Gesù a Morissen.
1: Picol chi vem pi di chi sta caul a je vembo che plova vezio al desh col pasto vanno vos coi brigi a je les animali ston i pelon sprem flat che io vai in chines pinches che fa da da can schon bo au pli les grandes vengen to con usan con au tu can lena spra che stetti scheia.
0: Al cautegia Silvan Kaduf sotto streche quai el senti ne massa conseguenze di el Praus Brins, Tiara Schetja, a la Reserva d'Auas, quando se ne diu, lezza va a Dina Pific, a Navos.
2: Alla venda di Tegi Mendra, la situazione la pretende lo differentes maseiras, non vanciam priu pinches maseiras per migliorare la situazione un po' con Sclauder Giu, Bels che nos roimbo, da buscia a cuor lau lau, ad è da metter in scinomnai sanudaders in Bels, per che lau a cuor ci mogra quel tier baiba, ad il laute temps stat la navos il reservoir, per che nos agin sur in teg pili un temps si gira un ava.
0: Co quel sanudaders funzionen exact, c'è autra schlidizions, quel cautegia a a liunga vista a qual mince dida, Sandra Herger, Vesa o a Sidalp en quella che lira tot quai udis vus questa sera ad in massa impressions ad a plitel tema am flese sin rtr.ch.

0: tonight. Train con Hey Soul Sister, ad os dati novitats con Urs Müller.
1: La Rudonanza Comunale d'Alvra dice Clara Mangé al credit da 202 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrentin contro tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 anni tempo da farmi dada. La Emschemia faccia in prima mesdata l'onda main svelta, ma da pli guadogn. La svelta sais riducida levet per 0,8% simbun in 1 miliard de francs. Ed il guadogn operativ sais augmentat per 4,7% sin 310 milions francs. Quai a comunicar il concern da Chemia Grischun. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale de Balapè. Il francese ha battì il Maroc meritata ma in conduce nulla. Ils gols sans età Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Ja, e di resta, caule, che svessens, e risuma oz, quei che specia, questa fin di amna. Tutine dati in ni l'autra nebla de cumulus, am virsel so entro mes di, e di sa localme ne vigni blec, la temperatura maximale letze denter 21 grads, elenge din alta 30 grads en su selva, tocan 33 grads vigni oz a quera. Ademaun dati lu in copia de quei di de dozza scide di. In vivendo dis, gudi la fin di amna.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Vite che potete svuoce, vus potete il campionato mondiale de Balapai. Magari avete la musica, bo? Camas che nada. Sergio Mendes, Brasil 66.

0: La Alessia Cara con Scars to Your Beautiful. Ad ost en us ronda numero 3.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: A genotz, biendi a Jon, a Wendelinke Bernard.
3: Ja, biendi en semen.
0: Biendi, abbi alles vacanze, stoins di. Es vacanze schon in Cied, de scola?
3: Ja, schon in Cied, nellas, ja.
0: Wenn ihr ein paar Themen aus dem Mond
3: Momentan.
0: La weiß du, Sonders in Domenia? La Nordlastreis?
3: Ja, jetzt auch ein Bon, ja, forse mehr lo l'autre Gile da me.
0: Senza se ve il Resultat nicun.
3: Jetzt auch ein Bon, forse gewinna no von lo.
0: Fos die eine Variante?
3: Die Banken era che ho Jon, culs Autos e culs Trombettes.
0: Ben du, lo se me metar, lo sein schon, sco je uobo. Schock, fos die eine Variante de, simplement Boomera, a Bo, Schattere di de zanunder, koi e iuo, forse mara un pittardi nega. Schkosch in zweis de nuot.
3: Ne.
0: Men ei zwar struschke koi pusseuvel.
3: Ja, koi pusseuvel.
0: Oz, du weinus oc korrektes, forse ki tun gies lupa la ronde finale. Essen ne schiede di al mietz final, so essens forse schem, schins transferesche koi. Tobia Feller, eiter mei al studio vis vi mei, pinaus, kul.
4: Und ich, Wendelin, ich wünsche belles Vakanzes e Adel in Event, Buma Fortuna, kul Kikerisis, Oskun Runde 3.
3: Ja, grazie, Fetsch, Tobias.
0: Hallo, ich wünsche es Pons, Ludwig, wie ich ja, bien gertia, an uns in Schwein.
3: Ja, begin.
0: Ich habe eine Lumnezia, du am Elevent 6, an der Courant-Tavel.
3: Ja,
4: just.
0: Schi agu a Indels Acts, die se präsenten, an der Open Air Lumnezia.
4: Giusto.
0: Riccardo Rodriguez è il giugdur che ha dato il PBA Giugs per la Nazionale Svizzera.
3: No.
4: Giusto.
0: Il PBA Golds per la Nazionale Svizzera Alex Freisitau.
4: Giusto.
0: L'Argentina ha guadagnato 3 al campionato mondiale di Ballapoi.
4: Giusto.
0: Il linguaggio ufficiale dell'Argentina è portoghese.
3: No.
4: Giusto.
0: Lionel Messi è più che Muratiakin.
4: Fus.
0: Bonnie Taylor è in uscita a Wales.
4: Giusto.
0: Bonnie Tyler ha guadagnato il 2013 Eurovision Song Contest.
3: No.
4: Giusto.
0: La picca alta temperatura in Svizzera viene da misurata al canton Grigion.
3: No.
4: Fus.
0: Il cercle duro di Duan è staus all'Europa del West al picca al miserau.
4: Giusto.
0: Il più grande sir del mondo è la Sahara.
3: Boah, che sai aber gesagt. Forse da che la Russia in grom. Ja, dice il na.
4: Giusto, correct.
0: Abbiamo studiato in te, aber io la Russia.
4: E Elsa Ross Surprise, c'è non c'è qui is, questi nor geografs, l'Antarctica, qui va per la pluvia, rispettiv la naif, c'è sfic poccia, vela scu desert, Antarctica, più grand desert, con la Sahara.
0: Esatto, c'è. Dodis pretensioni senza fac, per quanto sei tu un giuoz.
4: Was ist das Weltquintier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ha, 9 Disch.
0: 10, 10 korrekt.
4: 10 ist es.
0: Janina Erloan verliede. Ah, okay. Lionel Messi, Muratiakin.
4: Nun waren es präzise 2 Fosse, das Total Disch der Juste.
0: Lionel Messi.
4: Der Prüme der präzisischem Lionel Messi ist più welcome Muratiakin der La Preteisa, nun es uscheia. 39 Lionel Messi, 51 Murat Yakin. E la seconda, ci non era corretta, era la più chioda temperatura in Svizzera, è snida in Zureda in Chantum Grigium. L'OOL vende l'indit da na, che è però effettivo c'è la più alta temperatura in Zureda in Svizzera, era dal 2003 a Grono, 41,5 gross.
0: Speranza che covembo sovrgao. Un, con quale Caliris che attualmente era l'ol 2003 che era proprio e stau in on der Caliris. Se continuiamo nella ronda finale, gli andis dis.
3: Adia.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

Quei musica da Maroon 5, This Love. Ella aveva proprio una voce tot speciale.

0: Ella aveva ina vusch, un pau pi rucha. Ella ha cantau grondas balladas de pop als ons 80. Che sei vusch tunava si special, aveva un motiv, aveva da far cul fatti che la giuna operazion als ons 80 videls cantins. Bonnie Tyler è morta ira la vedecina de 80 giunons en sei patria de cor al Portugal. Nascida e crescita sì a Valisia, a Wales, in circa cantatura da country, a venire scovreccia, tot per Shabec. La canzone It's a Heartache è la canzone che manau, è la del gran successo internazionale, è la dau pliras, tournees mondiales, è stato il 2013 a Eurovision Song Contest. Bonnie Tyler ha zwar scritto «Sei più grande sitz als unser Chanta» e l'ha d'un «E un idio musica per un». Al Mars, per esempio, ha comprato «Sei a single only love».
1: Per vos
0: con vos. E 9 minuti, sei la sotte.

Okay, nova musica della Rihanna. Forse vai schon giù in. Forse prendi un per in. In caffè, creme, quel titolo di quella canzone. Ti vedi in B, vendere diesen demand.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chi che vuol abbandonare il vich de Brinzauz, tu hai poter far quais senza grons cuosts. La vischnanca d'Alvra di Clara Mangel credit de passo 80 milions francs. La Francia guadagna contro il Maroc, conduce a nulla ed è nel mezzfinal del campionato mondiale de Balapè. E Laura ha stato in ulteriore di cellira con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Moretzen. Gliela Soc, meu nome Urs Müller, Bienji. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangel credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con 41 contro 3 vusch. Il presidente comunale Daniel Albertin ne vesse bec-becià con un risultato usce Claire.
2: Ja, ich pos proprio dire che ans fichlet che quella decisione è stata sci clara a chi la popolazione a purtoc cast credit prest unanim.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial ma in approva an il spertuciats cincions temp de farmidada. La grande parte del scurs per la translocazione sorpeglia in centune confederazione. Per il Spertuciaz restano anche 10% e per la Vishnanka maximalmente 360 mili francs. La Emskemia faccia in prima mesedat de l'onda ma in svevta ma de pli gudogn. La svevta sa es reducida le vet per 0,8% sin bun 1 miliarda francs, cumprilià con la medema periode de l'on passà. D'attribuir sa quai 30 rauter al ferm franc-svizzer. Il guadagno operativ sei es augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai ha comunicà il concern de chemia Grischun. Per l'entire onda gestion alla Ems Chemia augmentà la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che sei a mo pli levet, pli bassa che l'on passà. L'ura a Ems faci una svelta da brumain 2 miliardes francs. Da sera donanze de delegats alla PPS al Centun Turic nominà Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza Turic-Aisa. Rickli è da pil 2019 direttore de Sanedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazional Martin Hübscher doit defender il sitz del direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha ciuncanta 7 ans e fa il pur. La selezione della regenza in l'altra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armada svizzera. Finanziare questi armamenti vuole il 30 rauter con aumentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti percentuali. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai muossa in una ricerca rappresentativa dall'Instituto per Scrutazione GFS Berna per incumbenze dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Tenor quai an dus ters als domandats dic na o plitos na ad una finanziazione dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muossa dentant è che in maggiorità è da principio perda pli daners per l'armada. Sustenz rivend l'idea da finanziare il riarmament sur risparmi della Confederazione. In us mit einer letzter Jahr allmain 12 Personen sind mortes in Incendi de Guaut in l'Andalusia e nil sit de la Spagna, quai han comunicà las forzas de salvament. In Cines un frende sein elles città in lur autos. L'incendi rotorier sventer mesdì radunt 150 pompier seinen Aktion per combatter las flommes. Plires parts de la Vishnanka da Los Gallardos sei venides evacuades. Er in trajekt de l'autostrada sei veni sera. Passa 4 mais, sventer che le vigne mazzà e l'anterior manader spiritual dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigne sepulì in sia citat natale Mashhad a portes serades. Quei rapporti medias locales. La cerimonia da commemorazione ha durato ormai in emna. Milions umans ein fac parte de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei e vigne mazzà la fin de favrer durante in attaccio dall'aria dall'Israel e del Stadis Uniz. Succedì ad elle se sfil moch daba, Quel ne fin ustentand ang bitsa muss sein la publicitat. I vin specula che Elsa e vini blessa dalla taccia. Ed anche il sport scò in prima squadra la Francia se qualificata per il mezz final dal campionato mondiale de balapè. Il francese s'ambatti il Maroc meritata mai in condusa nulla. Il gol s'ansetà Mbappé e Dembélé en la seconda mese dat. E nel mezz final fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita e questa sera alles nov, temp Schweizer.
0: La meteo.
1: L'avant mesi esi sulle lief, il sventer mesi se formen in cins nivels accumulus, en il sit poi localmein ervenir bletsch. La temperatura maximale è 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 3 di stat impediments de traffic tranter Maia Villa e del Pausadi Heideland e nome due direzioni, quai per via da din incendi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è per il campionato mondiale de ballapoi senza musica. Saude an se covitir. Un schizon con un pau de pli musica ai vage per fin specifiques canzuns suenter mince gol. Quella che ho speranza di tutti la notte in domenica in Perga. A per quella vai a un e la prossima ora a nostra lenza che pesce e di quel che ha fatto un'ora con ballapai sco ne è sempre vert. A che vau in domanda con veia e quella canzone. Io la giusto studiavo in gà in tec, a schlegel luen kurt. Mio nom, Anneslina Quinter, in bivenderdis.
0: RTR, dalla damau, alla saira.

Quella Carly Rae Jepsen con I Really Like You. Con buona luna a tras la stad. Ti trovi forse priez, grat per quels che ci sa,

Diego di Vigela tutti in Belezia Stad, che usano via job preferito con la canzone, che usano il venditore di bananas, le salietze, e ciò che si chiama, invitiamo insieme.

0: Musica del 1997 ves cun Alana e Vembergau las oggi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Un pin quiz per vus, com veia maniesca quella che vuoi. Ok, vieni a etre, ciao. A Cinova le già nuota, ma quella è varga, venti ci non sveia. Jetzt wäre es ja auch sil Radar. Yellow the Coldplay. In der Canzone oder lur Album Parachutes de Jan Duameli. Coldplay ist eine deiner grandes Success. Ad der quelle Canzone ist eine deiner Inekels Bjars in Kanoschen, eine Teutlen, più probabile eine deiner. Ella ha in Dech B Massadi, stos io di, e va per festival als Moments Pins, al terligià de les steiles, ni in a fine imprenevole calira sila pial. L'inspirazione venida durant Marash Steiles, durant scrivere album era la gruppa Ida Giudò per luftia am Paul Ciao, a cui ha inspirau l'enciata della canzone La Construzione, Look at the Stars, Look How They Shine For You. Mera sind les Steiles, mera schoeles der Ligenpartei. A scheitze le Brenze vor se auskurt, tot zusammen als Pins Moments. Kawaila, Yellow the

0: Es sempre verdel di in che celebrescha tot quels bials moments pins della vita. Yellow the Coldplay.
1: Il sempre verd del di.
0: Ados dati ina nova della Gioia Marlene, Two Lovers, in bi venderdis.

0: Two lovers in a nova cauternus in a da gioia Marlene, cumprida avon in perdis. A tenus datios novitats ie meslas nov, Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvra dice Clara Mangé al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauls, quai concurrentin contro tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 ons temp da far midada. L'EMS chemia faccia la prima mesedata l'onda mai in giuvelta, ma da pli gudogn. La giuvelta sa es riducida levet per 0,8% sin bun in miliarde francs. Ed il gudogn operativ sa es augmentata per 4,7% sin 310 milioni francs. Qua ja comunicia il concern da chemia Grigion. Es con prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale di Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol ha seta Mbappé e Dembélé.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
0: E oi arresta caul, a scioi svessens e resuma oz qualche specchia ad e qualche specchia als proxims dies. La temperatura maximale dentro 21 gradi all'engi di nauta. 30 dati oz en su selva, a toccan 33 a quera. Tutina dati in ni l'autra nebla de cumulus, in via sul centro mesdì, a di salo calma in vigni blech, quae surtut el sit. A domaun dati lu quasi in copia del di de dots.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada A13 dati impediments de traffic en omis duas direcziuns denter Maia Villa ad el pausadi Heidiland, quae provede din incendi. Mai segir ad in bivendredis.
2: LTL. Informativ e divertente.

0: RTR. De pli che 90 minutes.
1: Als Quartfinals annunciert ihr den Miesfinalist Jack Lars La Francia. Al Campionat Mondial va plaunet alla fase finale. Annus vignin e adina pli de tier de quella sera. Chi ai lu al giuc decisiv. C'è sauda trin turnier sco al Campionat Mondial de Valapai. Adina vitir exact i ai la musica. Dai dai da Shakira a Burna Boy. Devi bo einiga in a canzun Ramoncha per in campionati. Vai otra ciao a scritt a Benedetto Vigne.
2: Dai dai, ciò è una stupenda canzone. E per fare niente il romanzo da quella Shakira Boom Shakalaka. Che è un fosso sta, ma beh, te comparaier, con i miei siti di Balapè, Balaballa, già io va creò per campionati d'Europa 2008, che era anche musica da de notra stella.
1: A già fosse già un stazio in himni di Balapè Ramonge, in svezia si prendere quel del 2012 riciclato nava a scioia era della EM. Bala, bala, bala, ni dai dai, al messadi, oggi al medem ni buh.

Bala per bala dals dus de nus, fos estada ina buna himna, suenter in gol. Ci sa forse udinus X in di einega ina remoncia, fos amici cas, fec lessig.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Ems che mi augmenti il guadagno in quater pli pauc schwelta. E Volkswagen vuol venir pli pitchen, c'è conseguenze che quest plan san per il personal al concern d'autos lascia avert. Qua in dus los temas alza la snof al microfon Urs Müller. Bienvenuti. La Ems-Chemie fatsch l'emprima mesedata l'onda ma in Schwelte ma da pli gudogn. La Schwelte sei sa reduzida levet per 0,8% sin bun 1 miliarde francs, cumprlia cun la medema periode de l'on passà. Da attribuir sei quai 30 rautra al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sei a sa augmentà per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia al concern da Chemie Grischun. Per l'entire onda gestione alla Ems-Chemie augmenta la prognosa. Da 9 quinta ella con una svelta che sei mo pli levet, pli basse che l'on passa. L'ora a Ems faci una svelta da burmain 2 miliardi francs. La direzione della VW ha discutato la giovia davanti al futuro del concern d'autos tudest che è il momento fermo ma in sottosquitch. Il responsabile ha deciso che la VW deve diventare pli piccion fino al 2030. In l'avenir doaien anche venir construits 9 milions autos ad on. Actualmente sind quai radunt 10 milions per on. Ed il dumbr de models d'autos doai venir reduzi per fin la mesedat a comunicial concern. C'è conseguenzas che questes mesires han per il personal na VW bitch menziona. Or davant avevan medias tudestes rapporta che 10 milis plazes de lavur pudessen venir strichades. Almain 12 persone sono morte in incendi da Guauta in Andalusia e nel sito della Spagna, che hanno cominciato le forze di salvamento. In Cina, un frende sa in elles città e in loro autos. L'incendi è rotto ieri su intermesdì. Redondo 150 pompieri sono anche in azione per combattere le flamme. Plire parti della Vishnanka e dell'Os Gallardos sono venite evacuate. Era in traiecto dell'autostrada, saia veni sera. In Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 87 anni, che ha confermato una pledadra di suo ultimo domicilio nel Texas. Il 1960 a Funk absolvì una formazione come astronauta. Scolata nell'universo e l'attentante per il 2025 e la vigliadice da 82 anni. Con cui è la stata la donna la più veglia insomma che scolata nell'universo. Prinavante Wally Funk è stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, scuer la prima investigadra d'accidenti d'avion.
2: La meteo.
1: L'avant mesi esi sulle lief, il sventre mesi se formen in cinz nivels da cumulus, e il sit poi local manier venir blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 sta impediments da traffic tra Maiaville e il pausa di Heideland in direzione Sargans, quai per via da Memia Blair traffic su entrin incendi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: A jazz avenue, las nova trais, la demanca sin undas ramonches, un al microfon per vus, tocan la mesa, Anna Selina Quinter, spera que vus vesin fege bi vendredis, ad un fleis seneua, in plaz el frescht, tocan 33 grads da tiots.
2: RTR, da la demaun a la saira.
4: Con la Naomi Laren, con Stranger.

0: Festival Oz Anniversari Asche Livio Vöckli de Mustè e la Oz Diagons. Et è in gratulazione a Mustè va a Bernadette de Mundberter, al Centro de Sanadat Pontreis e la Festivesche Oz 93 Ons. Ad en cas che vus se vai sedens di ca Oz Anniversari Lu.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Noi siamo di Les Lingues, le sono ossa aviartas. Non lo c'è, veni 2130. Non lo c'è, veni 2130. Se vuoi svus, den si cica, oltre al 10 di fanadur anniversari, lute osi in telefono, regalai, insieme con me la cupina, se svenze fa, si gira in gran plagio, e den si cica, de vos cars, a vos cars, a coi, fidei nus lu. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Als passionai cun stat di temps de regala la cupina nus vein sovegniu in telefon de Jon de Agata Kaufmann. Bien di.
1: Ciao, sel Anna.
0: A chi esce nus gratulau sin anniversari?
1: Also, io les gratulà a miu Beadi, al Damian Frick, che è stata a Watt, sin quattro ons da nascienza. C'è già del tutto bien, via Klec, ad è bien miglioramento, se l'han rotto il braccio, sa al fanuat, aber tutina, tutto bien, via Klec, spero che il mondo si viene un bain con il, perché tutti già visto il mondo in vigor, che l'agi. Ad in bigi io.
0: Rod del braccio, oie.
1: Yeah.
0: De faccio io?
1: Paupere. Il sein Stai war in Fiaschet, also Spielgruppe, Adin, also Buffac extra, a si taula balla da Fußball.
0: Ne.
1: Ad a tu cau il buap, adele daus un turn, ad a al grat, pudi romper.
0: Ah. De con quattro ons war conti pispert, che schön.
1: Ne, ne. Ba.
0: Oh je.
1: Adele lo un schock, che ti mager. Ne.
0: Ne. Ne, balla poi sa esso mal si dir.
1: Ja, aber vor allem sind die das Buba, die als Buch verwendet Schiller Bala. Aber wenn der Buba fett, sind die Sperre, sind die ein Grazak, du kaul.
0: Ah je. Adose am Bandijauen, sie in der Fasche.
1: Oh, ich fahre mal kun. Na, ich da, wo gibt sie da, wo Oppression, die Spins hast, die Moffa, wo la Schlinga.
0: Ah, okay.
1: In quei Geld in una spezielle Position, also ci ha fatto con quel braccio, quello è il ritocco 4 anni.
0: Oh je. Già, Lusprenze. Già, grande festival natalizio, scioglie. Lusprenze che la gleda che spinti meglio con il braccio. Perché sa, tutt'ino gode oggi mi ha intecpetta.
1: Già, le bagno creccio con quel gaudi tutt'ino. E le sciocchi attivi, se il da fatto, non me ne provo con il mio di già quello. Questa strada di ossa che a scuola mangiava, questa strada con quel spin fan qua.
0: Ne, qui. Ti hai bisogno di tutto il bene, del sperai che vieni già ti puoi bene con il braccio, ed è a voi, e tu metti in fede buggia la cupina a Damian Frick, che vieni a
1: scuola. Ed è ti, Anna, tu bene, grazie
0: per il fatto che sei
1: in auto.
0: Già in video, Nadia.
1: Ciao, ciao.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Camera caus in undas Ramoncha sedi va plon plonet viers meseles dies a gleiti surpren. Tobia falerco al microfon el ai turnaus trum el studio. Tobia, avon che surdonati le maratje che specchio un cau un viers genta.
1: Hai, al prim juvens erots nos giu de balapé in oces po guadagnir erots der cio 100 francs. El giu es fitch simple, nus dens trais tips tiers un giu speziell. Ci ho scritto i storgia da balapea d'un campionedi mondiale e ci so dir c'è giù a c'è campionedi c'è cercens guadagna 100 francs per quals giovens giusto c'è la mezza intorno a 20 ans as des c'è la des voce per teus da musica ci sdash den algordenses ter promis or della scena da musica svizzera o zu dins c'è la cantadura da Luzern to Atena o per un teus e c'è algordenses c'è quel teus sdash da terella e verso il dudes voce l'ora per le vacanze Finch bel tema. Nus vens volia savar dalla liez un via cecegen quistan per plans da vacanzas.
0: Schalus, savais osa. C'è che specie vus, i rende amici cas da stacca aus in osas ondas, io pren cum iau per roz, ed vigel vine von in bi di, scheisse mi accurt, apprendi pacific.

0: lo sai pas.
1: Stiletto, pas désolé, vendredi als mesdì, la fin d'evna non es più che da lunch. E la fin d'evna voca in avent per la nazionale svizzera da Balapea Kansas City. La notte in domenica è il quarto finale contro l'Argentina. Il match comincia in buon'ora alle 3 e ci sia un'idea da Balapea. Poi allora giusto guadagnare noi 100 francs. Noi giovani al gioco della buon'ora, al gioco da Balapea e noi ci spogliamo in giovinare c'è il campionato mondiale e c'è il gioco a Cercens. A me da situazioni leggendarie ciò che ho in storia da Balapea. Al gioco giovani in un per minuto, spero Ich bin der Andervi, mein Name ist Tobias Faller. Ich bin der Schweiz, der so bei Aldi ist, dass es Bronze für die Finderner Schweizer der Balapé.
2: La Stadt al Radio.

0: Anna Kenzig, Bonnie and Clyde, Vengeance's Dish. Cul program Romensch Pacific, tres l'ultim lurdi da levna, balapeso as al tema ternus domandò es vos expertise da balapè ent in nos giö da la bonura. Forse guadagna quel cino as l'ura giusta 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: Nus odins oas a scuaduna durant quist championedi mundial trais inputs de dün moment del championedi de, mundial de balapè. Un moment ci ho scrit istorge de balapè. La domanda es, c'è moment de balapè es cerciò? Che cosum as trais ciavazzins?
3: Il sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Bleres decisions dispitaivles an marcà il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: C'è giù de balapè a c'è campione di Cercens, ora si può guadagnare 100 francs e 30 tuas ci guadagnano al giù fino al 19 luglio, ven l'ora erencia fatta ora. C'è ci guadagna tiers erencia in tricot della Nazionale Svizzera con le sottoscriptions de tuas giuveders. Nolo 100, 20, 25, 30, se creais, se savais, c'è moment Cercens, nolo 100, 20, 25, 30 e der Rotspiliens incunter precis duas propostes. Tobia Faler, al giù della Bonura, bundi?
4: Bien dit, Tobia, che vol volant, tron.
0: Bundi!
4: Se ves questo stava nel 2006, Italia-Francia.
0: 2006, Italia-Francia. Ci ho guadagnò quella volta?
4: Adesso voce un po' trendia per eventuale Italia.
0: Eventualmente Italia. No, quel displeggio non c'è senza il voter.
4: Ok.
0: Cugiamo provare noente. Grazie Fitch, adele noente un bel dia. Grazie, adia. E la seconda proposta c'è Vents, al Tobia Faler, Gio della Bonura, buondì.
5: Gio con Martin Lieberstone.
0: Buondì, Sir Martin.
5: Buondì. Io maneggio questa sessione stava anno 1902, Italia, Corea del Sud.
0: Italia, Corea del Sud.
5: Con gli arbitri propri, messo l'Italia a casa con altri flights.
0: Ho guardato quel match quella volta?
5: Quel sai, non si può guardare, allora... Che se sono in qual scena, per esempio, la quintana.
0: E la Brasilia, o fin l'ultimo guadagnò, c'era le decisioni disputabili, e marcò quel giù, c'è 90 minuti d'era padri, e l'ultimo o quedò. Hai.
5: Due e la vale, Corea lo guadagnò con il Shinumnao Golden Goal.
0: Precis, Corea del Sud o guadagnò con l'Italia. Con 2-1. Sir Martin, el guadagna 100 francs. Es el de principio un grand fan de balapè, scuccia quei tuna.
5: Che è principalmente dell'Italia.
0: Dall'Italia. Qui sta un displegamento senza l'Italia. C'è sia tip attualmente? Ci guadagna il campione?
5: Io ai tip vado in Argentina.
0: E perciò tengo al Spolers in domenica buonura alla Strais Svizzera contro l'Argentina.
5: Ah, io non è l'Argentina, Guidoglia, il meme fermo per la Svizzera.
0: Ma al Fenen fogli stessi per la Svizzera o tengo al Spolers?
5: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
0: Quello è assolutamente legittimo. Sir Martin.
5: Sto sgadi, Reus e questo che conosce mai esaglie, per mai dati. Un altro splash, vuole Italia.
0: E l'Argentina o Herbgers Italiens, Gers Booms Juiders, è un nome italiano, per esempio Lionel Messi, al Sies Antenati, in Andretti del Ciò, vengono er dall'Italia. Uscete, sia l'Ingia, torna. San Martin, il resto per piacere, o se svelto il telefono, ci posso pigliare su l'adresse, in oggi tramettenza, c'è in Francia. Già vi ho detto in un fish boom campione di mondial.
5: Grazie al fish.
0: E diventa un fish bel venerdì.
5: Grazie.
2: Moment. Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Sender in Schunder Supreme Gesetz in la Region de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipar vid als Cuosta Sigrezza della Svizzera. E da logis d'urgenza fu la Nazi ne ginaua da Baiver Jobra. In la Venezuela cresce il risico da malsogna su entri il terratrembel stesa Struss. Qua in dusses teme sozza des dies al microfoni Urs Müller. Bienji. Tra esemnes ventre in scunter Supreme Gesetta d'Evion in Francia ne Paris e Berne Beach Perin davart la partecipazione franzosa als Cuosta Sigrezza, quai a confermal Departement d'Affars Exteriurs sin du monde de SRF. Consunt a Ginevra e da auts Cuosta Sigrezza per via del scunter Supreme, all'urdine demonstrazione lubida ai da cravals. La Francia de sia vart aveva scomandà tuttas demonstrazions durant l'inscunter. I detti avinevant discurs tentanza la chance pitchna che la Francia sa participesce anche als Cuosts a inum vinevant. La direzione da VW ha discutato la GIEV del vart il futuro del concern d'autos tudesch che il moment ferma mainz o squitch. Ils responsables han decis che VW duai diventar pli pitchen fin il 2030. In l'avenir duai nang venir construits 9 milions autos per on. Actual meins ein quai redund 10 milions. Ed il dumber de modells d'autos duai venir reduzi per fin la mesedat a comunicial concern. C'è conseguenzes che questes mesires ha per il personal na VW bitch menziona. Or davant avevan medias tudestes rapportà che 10 millis plazes de labur pudessen venir stricciades. Duas emnes ventre il terratrembels desastrus in la Venezuela e il provvedimento da Senedat per parte interrot, coi a comunicà l'organizzazione da Senedat pan-americana. Il zalogis d'urgenza sa en fulanaz sedette mime paug accessa daua da bai vernetta, per quai pudessen rumpror malsognes. Erst oppia venire sguardal stress per las unfrendes ed ils gidanters. Tenor l'organizzazione da Senedat en anche d'ina passa des 7.000 persunnes senza tec. Il dumber d'un frende se es augmentas in passa 3.000.000. En Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 86 dons, quae a confermare in pledadra de ses ultim domicil en il Texas. Il zons 1960 a Funk absolvi in una formazione sco astronauta. Sgulada in universo è la dentant per il 2025 en la vigliadecina da 82 zons. Con quai ella stade la donna la pli veglia insomma che è sgolata in l'universo. Prinavante vuole Funk è stade la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA scuer la prima investigatra d'accidenti d'avion americana.
2: La meteo.
1: L'avant mesies e sulla lif, il sventer mesies forman in cins nivels de cumulus e il sit poier localmai venir blecch. La temperatura maximale è tra 25 gradi in l'engi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Vendredi, Cievalas Desch, e Roz è scuderciò un bel di de stetti tuor la Svizzera, speresce podais io dare un po' il sulaj, respectiv la Sumbriva. Tenus, vocos allora giuste per teuts predilets, da liet, or da la scena da musica Svizzera, speresce restais l'andervi, mia nom Tobia Faller, flot cesse su questas ondas.

Tom Gregory, How It Was Before. E danse discurrins de musica ci sdas de emozions ter qualcun or de la scena de musica svizzera ta glenza il primo encia musica grigiuma l'ensemble Mia Mia con Chiara Bella Engiadigna.

0: bot un quarpa solas desch e duas avocatan nus per musica. C'è tagla la scena es nostra rubrica da stezia valas desch. L'Elia Zuzeus domanda profis da musica c'è musica ci tils inspiresce personalmente e c'è tagla un gugent o c'è da lur musica ci tils pleja al melder.
1: C'è tagla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: In vender die domandens als promis de musica, c'è chansums, c'è chansums,

0: Giusto sto las deja mezz wusste gleis al Programm Rumänsch. Oz es venderdi als desch lüll. In der Ratsguardenz schwelt entel Zalender dat Evenimens. Forse ciò col cün chatta lo in Inspiration per decider. Cecces pures comenzir con quist venderdi.
1: Il Zalender.
2: Presentato al Kino Open Air del Park National. Das desch 7 fin uns 22 da Fanadur en el Kurtel ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Assent es oz ed a mem al Festival de Musica cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Al Festival es o de musica dat pop fin classic. Al Festival es illa baselgia San Lorenz assent. El comenza questa sera alla 7. Organisoven al Festival de Gianna Bettina Gritti. Al Festival cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Questa sera davende alla 7 in baselgia San Lorenz assent. Ed a mem sanda davende alla 5. Un festival con 15 musicisti e 38 cantatori ci dà in tutto 5 concerti con musica da differenti stili, da popolare fin jazz, durante le spose e avvierte la bar giusto per la baselgia. Era la sette questa sera Trun, un incontro e discorso con Leo Condrai, Condrau e il Museum Court Ligia Grigia. Leo Condrau, quinta da sua vita e in postura da sua esposizione di fotografie, che si può riguardare e già fin da mem il Court Ligia Grigia. Trun, l'evenimento comincia alla sette.
1: Il Challenge.
2: Presentato al Kino Open Air del Park National. Das desch 7 fin uns 22 da Fanadur en el Kurtel ceste Planta Wildenberg a Zernetz.

0: Lena Satellite Pacific Trislands Mesdi cul program Rumänsch per Cici August de imprender Rumänsch. Doque mince steht als Kurs intensivs de Rumänsch in differenti idioms. In Surselva is quel Kurs a Lyon. La Fundazium Reto Romana, Pader Florin Meissen, organisesce quel Kurs de Spülan 1969, Minchan. Quel un Kurs intensiv, que do lectiums sunt turls livels e tiers doque program in ois als participants del Kurs imprender. In den Erde conoscere un po' la cultura. Al telefon de Oase Konradin Kleiss, el es al neder de la Fundazium Reto Romana. Buon di, Sir Konradin.
1: Hallo, ciao.
0: Konradin Kleiss, al Kurs intensiv a Lyon comienza in domenica. Perché comienza quel Kurs in sé giusta una domenica?
1: Noi non ci rinnebbe qui una fiesta, in prima. Allora, abbiamo in prima in avvertura del Kurs, in prima in apero, per sentupare, la lieut... che per parte non conosci l'altro, per parte voi, senza in tua palanciata, all'uffiano in avvertura del corso, guarda che ho la squadra.
0: Il corso intensivo è per crescere e per i fans, da vende 6 anni. Vai la pubgera gli annunci per il corso di quest'anno?
1: Già, vai, noi vengono 126 annunci. Esatto. E... quei forse per situare forse con le altre zone, se usi un tic-tic più poco, noi vengono in Bergauci in 43, se vende 154. Se c'è che con 154 è l'uscita di Fitchplein. Allora, noi siamo un po' malcontenti che con 126, almeno in una Fitchbiala cifra, avvenga di essere in questo senso, si gira più bella piazza e più per noi.
0: De più piazza, de più aier. Il corso intensivo è per crescere per i fans da 20, e per i fans da 26 anni. Quando giova ti avuto in giù una rola su quel cun, so già relativamente ben romanzo o se l'è un principiant totale. Der Lektions de Rumänsch per mince livell vol dir ciò che trova probabil a vuon da liet ci instruesce. Es que simple per vus de chatera vuon da liet ci do quales lektions?
1: Na, so simple, quei mince casbuc. De don tiron se mince ton in tec different. Quo vuol di essere gorda la von du sonst che avai el amflau il scolast per gatle de vos iamne de circle dur per lui zwei instruimi jetzt fene dur. Lui aber tutte le lavori in fa magari scolastico di na uon va buca per l'altro non se lo fa a ciò che gli ombre gau si lo fece bain uon va il traccio e un flau pitos cionge il scolastico aber se capesce se dice il cionge per un flau quel se di scolastico che vai allo se vai a seguire contattato con quante persone svarga
0: che cois un mantum. Discurrenze rentre del programma Speer l'instruzione del rumensch il programma ci accompagna al corso intensiv. Per esempio, vai organizzare in Lündes di un concert col Chantadur Chadafeu. C'è su schluenze tua previs, se c'è vai smis quest'an al paese principale?
1: Bosnia è già un paese principale. Io credo che la paese principale mette o mincigada in una varietà, che sa di sci multifarsch o possibil. Adun us ven in referat de Jasper Pult, per esempio, de vart l'obra literar de Dursi Zinderungs. Nus ven in a vernissage da din codis da din participante de curs de nus la Johanna Krapf nus va in in a purgide come su gen bonus aber in a purgide externe che nus da in zotechuan nun ad ben da origin la commedia che nus le gran fechka svenien nus va in Tours Grijuns nus va in l'ultim roman che bova na giula seria che viene presentata il Lombergau. Allora, le due attori principali, la Nina Hunziger e il Marco Luca Castelli, che vengono ad essere hosts per me, in quel momento abbiamo visto David Flipp, che è stato in un discorso moderato con Els. Noi abbiamo l'anno Suenter, abbiamo il centenario dell'automobile, il referato di Simon Bondi. Noi abbiamo in un discorso moderato con Werner Soler, che ha fotografato Vrin, stat a Los Angeles. Nous va in concert e da Astrid Alexandre con Resco Railte, che non resonanze qui in album che Astrid a Pergrat face vernissage il Mainz Vergau. O l'uvane se con qualche scibi a teatro uon en sur selva, in speciale il 1799, che vengono musau o musté. Va in quel connex domandau Plutarchio Topulos, elle historiker, elle staus participant de Kursirnus. Adel vengono fa in referat de vart il context di 1799, coi il insomma vengono a quella situazione con il francese che poi vengono sulle Alps.
0: Conradin Kleis, al neder della Fondazione Reto Romana, ci organizzesse da lenda questa domenica al corso intensiv de Rumänsch a Lyon. Grazie Fitch per sia temp, e già vus un buon corso e c'è tua funzione.
1: Yeah, grazie Fitch e ti, grazie per la progida.
0: Bel di, al corso de Rumänsch ci comincia in domenica in la Closra da Lyon e ci dura fino al 25 lui. Del Grigion.

0: las novitats ter RTR.
1: Sentre l'incontr suprem G7 in la regione de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipar vid als costas e direzze dalla Svizzera. I da logis d'urgenza fu la nazi in agina au da bai verjobra. In la Venezuela cresce il risico de malsognes, sventre il terratrembel stes a Struss. Quando us els temes, ozza las indisch, al microfone Urs Müller. Bienvenue. Drei Semnes wendern in Schkunter Supreme G7 a Devion in Francia ne in Paris e Berna Beach Perina, da wart la Partizipation Franzosa als Kurs zur Sedirezza. Quai ha confermal Departement Affars Exteriors sin du Monde de SRF. Consunta Ginevra ai da auts Kurs zur Sedirezza, per via der in Schkunter Supreme. All'urdine demonstrazione l'ubida aveva da cravalz. La Francia da Siavart aveva scumenda tutte le demonstrazioni durante in Schkunter. I detti a Wienerwand Diskurs tentanz alla Chance Pitschna, che la Francia sa partecipesce anche als Kursts ein Wienerwand. In Germania duen els Bundesländer las Wischnanke svenir dis Chergiats finanzial mein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione ad els Minchon supplementar mein inna miliarda euros. Questa nerz va in preesempel venir duvrats per canortes, boins e bibliotecas. In bleras vischnankes tudestes manken ils nerz per sventer. Perché la legge entra in vigur, sto anche il Bundesrat dar ses consentiment. Duas emnes sventer ils terratrembels es astrusa in la Venezuela il provvediment da Senadat per parte interrut, quai ha comunicat l'organizzazione da Senadat Pan-Americana. Ils allogis d'urgenza seien fulanats ed i detti a memia pauc access ad aua da bai vernetta, per quai pudessen rumpror malsognes. Stoppia venire es guardal stress per las unfrendas ed ils gidanters. Tenor, l'organizzazione da Senadat en anche din passe 17.000 persunas senza tec. Il dumber d'un frendes es augmentas in passa 3.000 ad 800. La Corea del Nord vuole engrandir ses arsenal d'armas atomares, quai rapporta l'agentura de novitats statale KCNA. Din in scunter cum militar saia il potentat Kim Jong-un pretendi che l'armada vigna modernizzata. Il paiais dovria da pli armas atomares per garantir la pace. La collaborazione militare tra gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud aumenta le tensioni nella regione, per cui stoppia la Corea del Nord reagir. Uscia Kim.
2: La meteo.
1: Il vento mesi si forma in cinque nivi di cumulus e il sito poi locale in Ervenir Blec. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. E da Maunesi, per grande parte sulle Lief, e nel sito può dar singolo su Radis. I resta vien avanti fitch ciaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: Pacific vers la fin d'evna col Chanel Rumench ed in sciarsi in ures già giantir ed in già nota buon appetit. Mia nom Tobia Faler in avent un agreable venerdì in nostra compagnia.

Al Chanel Romain stiava la sündes, forse es giusta la lavur o enti l'auto o in un lö a fer qualcosa. Gers am moment pro vacanzas, in grischum sun vacanzas da stet e da quellas astrata quetter nus la rubrica La domanda da Levna. Ce ci avens domando e ce risposta ci avens clapo da la liets in via, con la udins giust in un per minuts, ci avvisch in avent un agreabel venderdi.

0: que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, Macarena. Des Deutsch passò las Undes, wusste gleis al Radio de Stedt. Al più tard, des Pövenderdi passò in tour la scuola in Grischun Vacanzas de Stedt ed era il resto della Svizzera oper grande parte Vacanzas. E nu, svens volia savair, quist'evne dalle Lietz in via, c'è ci sono loro plans per quest'an per ir in Vacanzas.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky.
3: Also in Lül, la fin de Lül veni a Paris e in ottobre Croazia.
4: Ma piuttosto piglio le loro vacanze, se torno a casa e giusto i genitori, o c'è veni forse noto in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se veni loro in Cechia.
5: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in den Norden, jetzt das auch Deutschland, also schon Schweden.
6: Holland, Dänemark. Schweden, Norwegen, così dire, Zions per gli Avigni, aber momentan aussetzen sie gerade l'Italia.
7: Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia.
6: Noi smenine gadone in vacanza, se quella stata, più prima in usa l'Italia.
8: In generale, menus inega. In vacanza se don, quei è le vacanze de stat che nos passante nel bia. Se nu a lunch ne ven, chi sa propi centaiu.
3: Venisce duasse a des in vacanza.
4: Ma la mai c'nau si so vent, forza 4 5 giotes lon.
9: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love.
10: Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
6: Eine Schule ist für uns eine gute Grundoption, wenn wir dann in der Gaschule sind, dann sind wir in der Schule.
8: Wir nazieren ein bisschen mehr mit dem Auto, nicht können wir mehr mit dem Publix. Wir evitieren ein bisschen die Schule und Motivs der Protektion des Ambient.
4: Io viaggio fisico con gente e ne vorrò mai in giro avanti, ma devo svolire a bless luce. E se ha forza c'è un attore sguardo, ci sguardo con gli occhi, ci va a forza sulla fin dei fin, per esempio a Mallorca, per feste e torna allora. L'hanno sognato che non sono scnessi.
11: Il
4: più importante è se si può essere il gioco di tutti, si può... E noto star al solai, e giodai, il buon mangiare, e la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
3: D'essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare vacanze.
12: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
5: So unterwegs sind ohne Agenda, ohne Termine. Also wirklich eigentlich so, ja, so auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturiert.
8: Wenn es wein. Quattro fonds at als golen luoplan si winter lauter a schia canus gudin quei

0: temps che nos ven fa vacanzas in semene un a passantà quei temps senza stu studiavi de termins ni ci aus di nuova scola c'è roms c'è clausuras che propi che nos sven fa nur alter ca essere in semen a godel temps.
1: Un paio delle risposte ci avvengono giusto di un tema la rubrica Caffè Federale della nostra redazione in Cesa Federica Berna. L'avvo che questa volta pel tema Tourism, la più nuova episoda. Spoiler tagliere su rtr.ch.
2: Il hit der Stadt.

0: En la Sulvania reschen telefonins scumandats en las scolas primaras. Las reglas seien sa comprovadas e l'acceptanza sa tut en tut stada buna, quai ha confermat il Chantun. El aveva introduzit il scumont avanti non. Tra esemne sa entra in scontri suprem G7 de Vion en Francia, ne in Paris e Berna bec per in edvart la participazione francesa al scuors sa sigirezza, quai ha confermat il Departement Federal d'Affars Exteriors sin du monde da SRF. All'ordine demonstrazione lubida avevi da Cravalza, Ginevra. Ed in Germania, due in Bundesländer las wischen anche segnir dischargiats finanzialmein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione dels Minchon supplementarmein in 1 miliarde euros. In questa nerz duein per esempio venir duvrats per canortes, boins e bibliotecas.
1: L'Urs Müller orda la redazione delle novitäts con una survista col più nov de quist venerdì e do se guardens giusti a rentsa sull'ora.
2: La meteo.
1: Al CMSD docum per nuvoles de cumulus, de la var del sud può venire localmente un po' bleg. La temperatura rivolge un fin 25 gros in Engia di Gnota, 30 in Surselva e 33 gros in la regione de Cuira. Erda mem splendura per grande parte del sull'aglio, de la var del sud può vedere un per temporels e qui resta la fin d'evna bel ciot.

Vergiantir col programma Rumänsch in venerdì, Ansla Findevna, in noce che vegni interessant per la nazionale svizzera da Balapé. Quella giova la notte sin domenica a Kansas City in Missouri al quart final del campionato mondiale contro l'Argentina. Il gioco comincia in domenica a buon'ora alle 3, tempo svizzero. E da proprio Balapé, Snidentoz, è un'interessante storia a Lourdes, quel campionato. Didier Deschamps, il trainer del francese, ha fatto il prossimo record. Grazie al 2-0 del francese contro il Maroc, può Deschamps sorpassare in mardi al Tudasch Helmut Schön. Il gioco del semifinale del francese è sia 26 Evel scontrenede nazionale ad un campionato mondiale, qual è il record? Quel record ha finito a tenere appunto Helmut Schön, ci era trainer del Studasch dal 1964 fin dal 1978, e lo ha fatto 25 giorni in tutto. Quel record ha Deschamps US egualizzato, e la vittoria del francese contro il Maroc era del resto. La 20 Evel vittoria da quella squadra con Didier Deschamps scontrenede.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La stantupada dils G7 dils cuors da segirtà da Ginevra alla Francia che vuol pagare. Il clar gels vargo 100 milions per dislocar preventiv Brinzeuls, il president comunal Lev Giaus denton e un pauet sur staus.
2: Ei sun cofit sinceri vers bec pansoci detta bec discussions pi criticas contra il proiecti.
1: A de Zernetz in prova Fadri Guler e sche Bugertigiau von Quattarons deveni capo comunal.
3: Ma pensare di mettere a disposizione per rivis a nuove porte il comune di Zernetz.
1: E alle 12 sono Georgina Janchi in B a Bien Mezzigi. La stantupada dils G7, dils cuors da segirtat per Ginevra, alla Francia che vuol pagare le novità oz con Ursin Kadish.
4: Drei Semnes, so enter l'Inschkunter Suprem dal Stadis G7 a Devion, in Francia, nen Paris e Berna anche Dinovic perina da Wartels Kurz de Segirezza. Konkret, che la Francia surpiglia era in aparte quels. Quei ha confermato il Departement de Affars Exteriors e da Sindumonda da SRF. Consunt a Ginevra, avevi da auts Kurz de Segirezza per vida l'Inschkunter Suprem. Al urdina demonstration lubida avevi da Cravals. La Francia, da sia vart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'inscunter. Tenor il Eda dati bain in avant discurs, la chance che la Francia sa partecipesse a tutina ankelskurs sei però pitchna. En il Chantun Sozilvania restan ils telefonins scomandats en las scolas primaras. Las reglas seien so comprovadas, conferma il Chantun. Sperquai ein las reglas crea in Rom unificia en l'antir Chantun. L'acceptanza sei a tutto in tutto stata buona. Dapi la vost 2025 en telefonins, laptops, tablets ed altri apparati elettronici scomandati in le scuole della Sud-Silvania durante l'instruzione e durante la pausa. Il dieveremo lubi per intens d'instruzione o in caso d'urgenza. En il grigiun al cosel gron refusa mezz cercladur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas quai duain las vishnankas e scolas pudair reglar. La Emskemia fac l'emprim semester da main svieuta, ma da pli gudogn. La svieuta sei es reduzida la vet per 0,8% sin bun ina miliarda francs, cumprelia con la medema perioda da l'on passà. Da attribuir sei a quai 30 rauter al ferm franc svizzer. Il gudogn operativ sei es augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia il concern da chemia grigiun. Per l'antironda gestione l'Emskemia augmenta la prognosa, da 9,5 è la cunina svieuta che saia mo pli levet pli bassa che l'on passa. L'ura aveva Ems fac in a svieuta da bunomen 2 miliardes francs.
1: Delle cifre della Emskemia o sei exterior in cevin con in survista delle stentes suenter il terratriembel disastrus e la Venezuela.
4: Due semnes su entre il terratrembels in la Venezuela e il provvedimento della sanadad ancadina interrut in certes regiuns, quae ha comunicia l'organizzazione della sanadad panamericana. Il zalogis d'urgenza saem fulanats ed i detti a meme pauca access ad aua da bai verjubra, per quai tema l'organizzazione che malsognes pudessen se derasar. Er il stress terum frendes e gidanters aia effects negativs. Tenor, l'Organizzazione della Sanità Panamericana in Ancadina passa 17.000 persone senza tec. Il numero di frendes sai a s'augmenta a passa 3.200 persone morte. In Spagna in almeno 12 persone morte in un incendio da Guaut in la regione Andalusia in la Spagna del Sud. Sco quai che le forze di salvamento communication è una parte delle vittime morte in lur autos bloccate dalle flammas. E tenor il ministro dell'exterior Antonio Sanz nen le unfrendes bec anche identificate. Dapi Gievgia en radunt 150 pompiers en acziun per scizzare il fieu, en tots ha en radunt 1.000 persunas venidas evacuadas en Finossa. Er in autres regiuns spagnolas furieschen incendis de guaut, la però anc senza unfrendas mortales. Sin l'entir mund vin reduzi il sustegn finanzial per organisaziuns da GIT. Las Nazions Unidas avertescen ussa che consund organisaziuns che sustegnen donas, mattas e matetas saian periclitadas. Dapi l'on passa ein almain 1 million donas e matetas pers l'access a purgidas da GIT existenziales. Quai la conclusion della ONU su enter discurs cun 855 organisaziuns da donas en 52 stadis. En 2/3 de questas organisaziuns lavuria il personal actualmein senza paia per empruar da mantegnair il sustegn per donnas e matetas. L'ONU pretende per quai da pli daners.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai udinze o noz de mezzdì, il gron levgement il president comunal d'Alvra su entre il clarge al credit de Vargo 80 milions per disloca preventiv Brinzeuz. A Daniel Albertin e la giunta.
2: L'altra parte è una naturale erfice contente per tutti quelli che hanno pile di decisioni, tutti quelli che hanno sorvegnato crediti del Comune, o da credere che il credito da 20 milioni, se il Comune gli fa buono, non ci sono processi, non ci sono abitazioni, ci vanno oggi fa buono il credito che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento, con la saveida che la regenza in Roma tagna a fare buono questo progetto.
1: A quoi l'antira atmosfera stadins veva quintau con un qual votum tutt'onor e emozional or del ravui del spertucai de Brinzeuz. Restenz in palancau comunal mi den bischneun che Zernetz dat in reprisa del duel de von quattrons pil presidi, sceglie lezzaga erani per fin entreis. Qualcam prova è uninaga esch il veder vol resta fadri guler che dat in tecali feu cal combat con gi
3: sviluppare una strategia per il Comune di Zermatt-Netz insieme con la soprastanza comunale e la popolazione, qua ci manca per il momento.
1: La nostra devosa tematica ha in sia storia di più che non giù numerose strategie, le strategie turistiche, e quella è in parte della nuova esposizione nazionale che mera è a Navon, turism venci un conto con hosp survenacion e avion in mini lezione da schis.
5: Dass man dann schon im Flugzeug mit Artificial Intelligence eigentlich darauf vorbereitet wird, was einem erwartet. Man kann einen Skikurs schon machen mit seinem Sitz, der dann so ein bisschen sich bewegt.
1: Nus se c'entenden ton e jus en amiez la stad, den qual detai da Laura Parotz ad e direcziun fin dema.
0: La meteo.
4: Ilie heresta sur relief en il decurs dal so intermezzo di sa furman c'haila in cins nivelez. Localmain poi da Rurizis, quai sur tutta in la Bregaglia, ed em Val Poschiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lenge di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Da Maun è si per parcet sulle Liv e nel sit poi dar singul su Radis e di resta vin avant ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sin a via del Pass del Forn. Il traffic stagnesce tranter Overspin e Cerf, quai per vidin accident.
1: Antonin in hui dies vergaulas dudis. Il clar gie della radunanza comunale d'Alvra al credit de abunamento 83 milions francs per disloca preventivi il vic de Brinzeuz. La vischneuca setza sto d'anton surprender maximal 360 mili francs. La gronda parte quals massa milions, 90% surprenden confederazione cantun. 10% pi abunamento 8 milions ston quals de Brinzeuz che volen e propi mi da casa paga. Quai qua ils facts finanzials. De vart l'importanza de quai gea del proxim procedere a Gianna Maria Cantieni discureu con Daniel Albertin, il president comunal della Vischneunca Alvra.
6: Daniel Albertin, questa sera alla radunanza comunale di Comin Alvra approvò quai credit de project per la dislocazione preventiva de Brinzeuz. Quella decisione era fech clara, esses vus lef Jesus.
2: E a mincia casa e scens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsables del cantun, tot quel sion elaboroques projekts, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch fac bun quel projekt. Disun naturale er per nous content, ci quel projekt ei tras si bagn, aber dall'altra parte un naturale er fic content per tot quel sion survenia crediti del Comune da 20 milioni, se il Comune gli fa buono, non ci sono processi, non ci sono abitazioni, che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento, con la saveida che la regenza in Roma tagna a fare buono questo progetto.
6: Ossia, la discussione è un po' grande, perché si quinto con qualche quella sera va ora sai che il risultato è sci clear, ora avanti.
2: Nein, ich bin sehr sinceri, ich habe ein bisschen pensiert, dass bec discussiuns pi critiques contra il projekt iva pro da fare in resumazion da l'istoria, sco ci schans nieter che s projekt natural ol do certas discussiuns, aber che ja discussiuns an connex in chapesha bec in so da biegira na vos il biets a quelles discussiuns weinsen continuada manch, quelles stuainsen discussionaren avant, sen camp comunal, cantonal, aber federal, scugiainsen an turn cum biets, sien einten in a zona da privel, cins dat la possibilidad da deir orda questa zona, la scheinsen i biets antir, buainsen el, i crepi futur, cun tot quels evenimains, ci vain nirossens schonang a stuair sur l'uvrar, gister basis legales scutins von turn con kei
6: quarsera vis vos annuncie in a sera d'information pis wensch de wurst per che vai la ter quella sera a che e l'intenzion de quella
2: quella sera lines and nos discussionar con la popolazione de Brinzauls con la popolazione di nos cumen in quels partucies con de quels cien bec partucies scutins nos an turn con la legge da got ci pretenda in biegir a navos dis biets ci fon part alla dislocazion preventiva. Nos vagn oz da curgia che il dat discussion, che il dat different meinis, a di crei i daura bler meinis per catare una buona soluzion senza neiran semmen con la jocht, senza neiran semmen con er jocht dil rom, c'è una certa saveida, c'è una certa esperienza che tainse nous bec soluzions scu ci farain chelia. Crei si nous pian eint blers partucies, blers bec partucies, si che tainse in frank, ent las proxima seiras d'orientazion, forsa schliazions ci son esser prima nevel vedi il drecci che c'è momentano c'è della tenuta che inzoi sa curri ora entro le discussioni.
1: A Schilunz Daniel Albertini, il capo della Vishnonka Alvra, Levdjaus, il Pica Clargé, d'Antone e Paoet Surstaus, che ha buddato da pli du mondes a discussions, sur da jetz, l'antira atmosfera, in sala a Castiva, in osendament con Toni Poltera, da nostra redazione Grigiun Central. Toni, le cifras e ina causa, disloca monta da si il da casa. El cas de Brinzauz monta quai e che il maleggi del vich vign a samida.
7: Ea, la Vishnanka ni ro a samidar fich ferm, sinz sa decida dat eir, allorins survin il sustin finanzial, angal, si vin es buo la cia ni il clavo. E clair che ni ro amidar il malec de la Vishnanka, l'olma, sinz vod decruce de la Vishnanka, e ci kei fo enza ce cunegni u l'oter che è er clair.
1: A tutina il risultato della votazione è stato chiaro, con curontina contro tre voci, in quel momento esi il spibers de Brinzell senza sette tutine, se la vicino che si mida.
7: Ja, sto a essere uscita. In spa forza erdec la borsa, ecco, prima nevla ci tutti gli altri, in sto però Frank era vecchia pencia per toccelze che la ci deien ci la pressione mentale è talmente gronda cinz less semplicemente ecco abbandonarla vicinancra. E se che è la condizione ci la c'ha, sto ne sbuada, in s'accepta, per i traps e vo, in se ne vas altri.
1: In vich che samida, che perda si olma, si scotia si eccenzon, ni dati forse tutina X, c'è noi ne possibile dat che quale scansa si resta in tutina.
7: Ma c'è cinzo savi osservariz da vosons, son siva della prima evacuazione per part, las rix, las ries, con la cia paterna, per esempio, in vich ter tots madem fermas, in zo forse pie bec plec liom cui li con cala cia e da ter cias cin so du sons insomma beple visito in se bec stuante la cia ed in a cia ci vin bec abitada che sa vainzen cro da sperta in malora cia vazzin mefa e scio dons e bec ingal dons di moviment di taragne appunto calz dons da mefa calz in allora ir fic gravons osa tra la domanda in se ves forse schon mantenec la cubatura, ma sinz sera la cia paradegna, ins sagilescia, adu fersigen, antudesc la cia, l'ora vo la cia an decadenza tutegna, da davainz an or, ed allora ins Kreis, simplemente in ein Oter Privel. Je proprio eine greve Situation in Spagat per las Autoritäts Kommunales, den erwart la Leja, da Chelmang, las Emotions, las Regordenges ed ils Ideals, ci in un Oter o.
1: La situazione geologica Brinzels, quale sequietà da experts excluden già che dat in eveniment gron nils proxims ons se ves quae tot tenor un midail meini da 42 parcella sanza già che las han annunciau lur interesse da da si lur proprietà da Brinzels.
7: Ja, savess, ja, ma che è il grev da te, crits dus votum sir seira mingicas cern per refusare il credit, calzeren gio bec kunter il credit, ma bagn kunter il stuec sbuar las chas, blers, sen gio er da locr maini vaja disclusiva, ma cura ci vo per sronic danes, se saver biegir ni comprare in se novas otr, se quel aspect ni halt vale topi ot, evidente meinza meinza nosa e che ins accepta er. Da Cermang il panget e che da cinch sa meinza un bec avec tots dus, ins a decida pitost per che da cinch scucci para o sa scucci vo an avant cu la visnanca e cui maleg da Brinzels. Come an sentin san Daniel Albertin, codati er agict che il davos gli avosta l'ora in a seira da dialog cun live stream e l'antira visnanca

0: suenter che la dislocazione preventiva da Brinzels a prior sera in Magari gron obstacle. Antoni, si grazie in quarto vergau las 12 con uso din della vischnionca de Zernetz, nu a cae dat questa ton in reprisa del combat pil presidi comunal de Von Quatarons. Domenic Tauc, ca fac lezzagala corsa a cacemuna Zernetz, vuol resta a continua. A Fadri Guler, ca leva schon il 2022, el ha de quart annunziau quel candidesci puspei. Cun c'è motivazion, c'è ponderazion za fina miras per Zernetz, del reminent neodasia su faccia a seu gron possess duau la segun gronda vischneuca in Svizzera, Anna Caprez.
1: Per fin in trais der Anies Domenic Tautsch, Fadri Guler e Linard Martinelli in corsa per la successione di Emil Müller al timon de Zernetz a 24 anz. La corsa aveva fatta Domenic Tautsch del PPS con un fitch clear risultat de Schars 500 vus. Fadri Guler aveva raggiunt con 140 la seguant geres vus. E 30 els duas pel moment sunt conscientes lur duas candidaturas dessa derer quistan un combat electorel. Fadri Guler voles nempe gugent surpiglier il timun de la vginenche fusioniede de Zernetz a partir del 2027.
2: Es sono io domandate diverse persone in comune se mettes d'erce a disposizione che dire avanti non e na ponderà e stupciar con mia famiglia e del temp nan con nostra fas. C'è no vain, also la possibilità è qui. Ma pensare di mettere a disposizione per rivis nuove porte il comune di Zernetz.
1: C'è voglia semplicemente ardere la popolazione una scelta, curcio che va per la cerna del presidente comunale per il prossimo quattro anni, su chef Adri Guler. Il meglio gestione da 52 anni lavora e con possede un'interpresa di planizzazione e consagliazione in connex con Nova, ci o erinsetz in Engedigna. Il pap de duas ifens crescias abita Brail e candidescia scu independent pel presidi de Zernetz ed el veser gia bözi visiums cel vules instradere il cas d'un elezium.
2: Decide de formar comunai vel manc cu la populaziun e manare in avant al comun de Zernetz ci desfici unic, sviluppare una strategia pel comun de Zernetz insieme cu la suprastanza comunale e la populaziun, qua ci manca pel moment e ci desfici necessari per il futuro.
1: In più volesse il silvicultur diplomoci o lavoro durante 7 anni con neder tecnici il comune di Zernetz mettere di più paese sulla gioventù ed integrare quella più ferma le strutture comunali. Alla domanda quant grande c'è sia chance saia per nire let questa volta con il presidente comunale di Zernetz risponde Fadri Guler fitch diplomatic.
2: 50-50, questa dune si viene in terzo di 33 e qua ci distano dell'anno 22, adesso forse menzionaremo questo clare. Non c'è comune aggruppazione, e Zernetz è un'aggruppazione figi grande e ferma, ai, ci mobilizzano.
1: Da decidere varò finalmente la popolazione di Zernetz il 17 settembre ci ci menia il comune a partire dal 1 schnir 2027.
0: Il combat per il presidio di Zernetz con qualche vol restà, Domenic Tautsch, qualche prova in seconda ga, Fadri Guler, ci sa forse dati il decorso della stat e un ulteriors. Che volan candidai resta, scadinkas interessant, con RTR restessil, current.

0: La historia del turismo in Svizzera che ha preusianciata il G7 aval centenè, surtout grazie a hosps della Gronda Bretagna che invenia le Alps Svizzeras per presentare temps de vacanzas. Il turismo se un tir svilup con massa historia a historias, nu a chi ei bu adina mo i uanzia e ai dau bene qual crisa, tot quai sansa scuvierer a Svizzera, il forum della historia svizzera del Museum Nacional. In exposizione che mera d'Anton Bumona vos, mo ben e a vigni, a fan qual patrach pil turism futur en nossa terra. Fabia Caduff.
1: Müdada del clima e over tourism. Que sun duas cevazins ci han influenza sul turism in Svizzera pel moment. La curatura dell'exposizion Sibyl Gerber dice il turism quella ad una stovu irintorn con novas circumstanzas o eir

quai è tut. Il de vos magazin de masgi per quest'emma che venios preparaus e presentaus da Dursin Cadija da Gheorghina Ianchi, producent Giancarlo Candinas. E nies magazin dati del reminente in forma de podcast in fleis via l'applicazion Play RTR. Ad ostonge ha per quei hit che ho di zons navonta da Chris Ria, a lui dati la masa, a nos estien gratulà a nascides a nascì il 10 de Fanadur. Ciao ciao, a vinavonina pacifica pausa de mazzini.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Was Radio de Stit, venerdì sur mezzdì, flotte es su questa frequenza. E dos vengo gratulo cotternus.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Les gratulaziums de quist venderdi als desch lül 2026. La prima gratulazium va oz a Muster per un anniversari de Dejans. Ed era Muster vin gratulò per un nonente traisevel anniversari. Sperest er ist als Andervi, es um al Tobia Faler ed es giavus in avent un bel venderdi ed a tos ci per fir oz anniversari. Una fitch bella festa. L'anniversario de Dejans, Pofesta Geroz, Livio Vögtli de Muster. Questa gratulazione è nidente per el de sia famiglia. Happy birthday, car Livio, nus gratulain a ti de tut cor, sintiu diejavel di de nascientia, nus giavijain a ti buona sanadat, bia clec, contentientia, massa plagers e che tut che ti assiemis mondien in vigur. Gauda tiu bidi da fiasta insieme con tias caras visetas, cum buna petta e bials pax, da pi die jons celegrai nus sil mincia di insieme con tei, car nus avein fitch bugentei. Massa bunez da tia mami e tiu papi, con tiu car frar Nico e tia cara sora Noemi. Ed els tuazes giavusen per Livio al touch Homewrecker da Somber.

Homewrecker, somber, giavijò per Livio Föckli de Muster per sia anniversari de Dejans de sia famiglia. In nostra estensi giusta Muster, al centro de Cura Puntrais, po Bernadetta de Mund Berter, festeggeroz sia anniversari de 93 anni. Questas lingias sono nidas per ella. Cara Bernadetta, cordiale gratulazium e tut bien sil 93 aval di da nascientia. Nus giavijain a vus buona sanadante e contentientia. Il suo intermesdì en taupenins vus il bia en lustreia, ni en curtin per star da compagnia e dar ina paterlada. Ei marcia a dina in sacei e ludatei savens sicei da contemplar. Grand plager avais vus dalles visites della famiglia e gudis il temps che passantais insemen. Cara Bernadetta, nus giavijaine vus oz in bidi del fiasta cum biales entupades, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concusadens personal e meina casa dalla puntrais a Muster. Una chansum del coro las vus dil Rhein. Vegn giavigede per Bernadetta de Mund Berter. Nostre glänzle chanson col titel Laut et Engraziament.

0: Las vuschs dil Rhein per Bernadetta de Mund Berter Kultötsch laut et engraziament. Bernadetta de Mund Berter ci po festeggir ozzi anniversari da 93 ans a Mustir. Ed er ozzur ven qualcun ci o anniversari la tazza da de RTR. Rivede Trester, mia collega Anna Selina Quinter, es ozzi bunura la gata Kaufmann da Lyon. Ed Anna Selina o la dit a ciccia pudens stramette la tazza da dozz.
1: Also, io les gratulà a mio Beadi, al Damian Frick, che è stato a Watt, il 4 da Nascienza, che vi già del Tobien, via Klec, ad è via miglioramento, se l'han rotto braccio, sa al Fanuat, aber tutina, Tobien, via Klec, e spero che il mondo si viene un bain con il, perché tutti i giovani sono in vigor, calagi, ad in bigiot.
0: La tazza da RTR per Damian Frick da Vat in Centum Turic per sia anniversario de 4 ans regalo de sia nona Agata Kaufmann da Lyon. Nus geugens boom a meldrament col brach ruot un bel anniversario e sprenza plagiair vid la tazza da RTR. E guste mosas dür erto quels che moz anniversari sche survegnen une gratulazium al radio inclusiv ja vus de musica quels as poas ne pedir tris no lo cient venc venc o cinc trenta o senza ja vus de musica per whatsapp no la 79 200 70 no la 7.

Sound American de Bruce Springsteen, Human Touch del 1992, vus essens sulla zona rumäntschas, nus essens im esslas gratulaziums. E per WhatsApp es nident una gratulazium da dün, ci nu voles più gent natra dir sia nom. Entil WhatsApp sto scritt, cordiale gratulazion Claudio Albin, sinteis curon tavel, gauda las vacanzas et engrazial per la lavur. Erdenus cordiale gratulazione a Claudio Albin per sia anniversario arduant, vostre lascias gratulazioni dal venerdì als de schlüll, gratulazioni scungevis de musica, pudais in a vendir tres, 0800 20 25 30.

0: Eva Max Salt in venerdì, zieva mezzdì. Cicci anniversario, in avent chances da poder pigliere incontri gratulazioni al radio. E quello può essere fer qualcun da d'una gratulazione ci vegna da Marianne Danuser da Charanz. Buonasera, donna Marianne.
1: Buonasera. Io gratulasse all'Elena Lötscher da Rotten, sinz eu sehr tavel gi da nascien, c'è già visio tutti bien alla defende al gi oz. Cala vegi, io sebe c'è la survea noz, si zack da scuola e la va, scuola su entro le vacanzas. Einfach blea glitch.
0: Da nostra parte un buon cominciamento dal nuovo anno della scuola, rispettivamente dal primo anno della scuola, ed un figlio bel anniversario, speresti allo dia. E noi mi sento al giavis di musica da Della, e Schweizer Gofa con Gofa Party, e quel tag l'enzoossa.
1: Grazie, okay,
0: figlio, donna Marianne, in avanti un bel venerdì a Della.
1: Ma dema mai, grazie.
0: Grazie, addio.

Schweizer Gofa, Gofa Party, Giavijo de Marian Danuser de Charans, per la figlia de sia figliola Lena Lötscher de Roten, ci può festeggiare oggi sia anniversari de 7 anni. Che cosa sono le gratulazioni? In venerdì, al 10 luglio, le slinge sono avviate 925-30.

Jimmy Somerville, You Make Me Feel, las gratulazioni si c'è nel rumensch. Venerdì a mezzodì, che è l'ultima occasione di dire tre vostre vus per oggi, vostre gratulazioni a quel 5 anniversario. E se avete già la busta per questo errore, ci ci sorvegno oggi le due intreggi libere per il bagno e già di una scuola. Il numero per dire tre le gratulazioni 0820 25 30. Che è Stefanie Heinzmann, Mother's Heart.

0: Stefanie Heinzmann, in Venderdi, als Desch Lüll, che cois quest'oda las gratulazions per oz, o as a trens la büstia, orda tor las gratulazions, ci sugni da sent oz, da quale survegn a qualcun duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ed oz guadagna Livio Vögtli, da Muster, el guadagna duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ci avvius buon divertiment con fel bagn, a tutti c'è mozza anniversari da nostra parte in cinota. Cordiale gratulazione ed una fig bella festa. Edi a dia per oz, mio nome Tobia Faller, in avent un bel venerdì c'è mesdì, iste bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Mess insieme da nos redattur de musica, Flavio Tour.
2: Nera suas per io, senti al puls l'extase. Sin gioia la radio, la vita sin via oasa. Question

dis quintau. Si no sos spicciau, les scha liberal, ciao. Ne vengo total banal. Senti pial vide pial, caut fem celestial, bas optimal.

0: las novitats ter RTR.
1: En las scolas en il Chantun Sud Silvania en e restan telefonins comandats, auter che in caso d'urgenza. E la giornalista ed autora svizzera Michelle Benzwanger è sentenziata per vida di sfamazione, il Tribunal Federal a refusasse recurs. Quals temas da quest'ora, gli è las duas. E per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En il Chantun Sud Silvania restan telefonins scumandats en las scolas primaras. Las reglas saian crea in Rom unificia per tut las scolas e l'acceptanza saia en general stada buna, conclude la regenza su entri non. Dapi la vus 2025 en telefonins, laptops, tablets ed auters apparats electronics scumandats durant l'instrucziun e durant la pausa. Il dievere molubi per instrucziun da competenza da medias ed en cas d'urgenza. En il Grischun, ail Quesselgeron refusa metz zerkladur in Schumon Chantunal da telefons en las scolas popularas, quaido ein las Vischnankas e scolas pudai reglar. Il Tribunal Federal ha confermai una sentenzia contro la giornalista svizzera Michelle Benzwanger e refusasse es recurs. I va per in tweet da Benzwanger avant quattro ons, en quel ha ella pretendi che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delicts sexuals e qualcun intenzion. Tenor il Tribunal Federal ne questa renfaccia Beich Weira e Benzwanger laia pubblicada savent dalla incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia contro la giornalista è confermata, il ciascida daners è però condiziona. En Spagna è almeno 11 persone morte in un incendio da Guaut in la vicinanza da Almeria, in la Spagna del Sud. Sco qualche las forzas de salvament communication è una parte las victimas mortas in lurautos bloccadas dallas flommas. Ulteriores 19 persone valen anche sparidas. Tenor il ministro dell'Exterior Antonio Sanz nen beciang tot las umfrendas identificiadas. Dapi Gievgia en radunt 150 pompiers en acziun per stizar il fieu. Finossa sa en radunt 1000 personas venidas evacuadas. La ragion per l'incendi ne beciang clara. Las autoritats supponen actualmein chi sa esta in linja d'electricitat defecta. Sin l'antir mund vin reduzil su stim finanzial per organizazions de GIT. Las Nazions Unidas avertescion osa che consum d'organizazions che sustinien dunas, mattas e matetas saian periclitadas. Dapi l'an passà haien almain 1 milion dunas pers l'access a purgidas de GIT existenzialas, quai la conclusion da l'ONU sventer discurs cun 855 organizazions de dunas en 52 stadis. En 2/3 da questas organizaziuns lavuri il personal actual main senza paia per improvar de mantenair il sustegn per las donnas. L'ONU pretenda per quai da pli daners.
2: La meteo.
1: Ilie e resta sulle live nel Grischun. Il decurs del suo intermezzo di sa formen cia e la in cins nivellez, local main poiere da Rurizis, surtout en la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Erdemaun esi per gronda part sulle live, en il sit poi dar singul su Radis e di resta vin avant, ciao!
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada a Tredis, trant Rotenbrunnen e la Punri Hanau e si da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
0: Il suo entemesdi der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Spagna provan pompiers e forzas de salvamento a stizzare il fieu e salvar personas. Ed en la region del Simplon avvertesce la Confederazione de serrar portas e fenestras per vid il film che vin nada l'incendi da Guaut in l'Italia. Quals temas da quest'ora ed gli eles trais. Per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. In la Spagna e in Almain indes persunas mortas en in incendi da Guaut en la vicinanza da Dalmeria en la Spagna del Sit. Sco quai che las forzas de salvament communication e in a part de las victimas mortas en Lurautos. Ulteriuras 19 persunas varan anca dina sco sparidas e tenor le ministeri da l'exterior nen beciang tot las umfrendas identificadas. Dapi Gievgia, en radunt 150 pompiers en acțiun per salvar persunas e stizzar il fieu. Ferms vents e las cialiras rendien las lavurs fic dificilas, ai ginom. La ragion per l'incendi ne be chanc clera. Las autoritats supponan actualmein chi saia stein en linge d'electricitat defecta. L'incendio da Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il film che buffa l'incendio in Italia. La popolazione in la regione deve serrare porte e finestre e di attivare il scondrizio del clima per vedere il film spesso. Il fieu ha cominciato a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Ai fernov dies, e l'incendi se derasà e fin Gievgia saira eran 600 hectares guaut per tuciadas. Quai è depliche la surfaccia dall'Aida Constanza, uer dall'Aida Ginevra. In avion da Ryanair a stui interrumper il sgol e tornare in avos all'aeroport a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese Ryanair conferma e in a fenestra sa distacciada durante il sgol uscia che l'avion aia stui tornar. Passagieres e passagiers raquintan en las medias dad in caps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers aien stui tegnair e traire na vos in passagier keria cun il ciau ordaifer la fenestra. Quae saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perce che la fenestra essa disciacciada ne beciank en conoscent. Il Tribunal Federal ha confermato una sentenza contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse il recurso. I va per un tweet da Binswanger avant quattrons. In quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haya inculpà una persona innocente da delicti sexuals e quai con intenzione. Tenor il Tribunal Federal ne quai questa rinfaccia bec vaira e Binswanger l'haya pubblicata savent dall'incorrecta dat. La sentenza per vida disfamia incontro la giornalista è confermata. Il ciastida da Ners è però condiziona.
2: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein su lei. Vi può bindar c'hai la in cinz nivellez, local main poi era da Rurizis, quae cun sunt en la bregaglia di Valposchiavo. La temperatura maximala è 35 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vala per demaun. Bler Sulej, Paux Nivelets, Uradis urtut en el sit e di resta fitch ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzion sin l'autostrada A3 di Strand Rottenbrunnen nella Punri Hanau e si da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemesdì da RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RDR. Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Uniun Europeica registrescha passa in terz da main traversadas dal confin illegales. E la Francia protegge sias gruppas vulnerables dalla cialira con in plan d'acziun. Quals temas da questura, gli alle squatter e per vos al microfono Ursin Cadisch. Buonasera. L'Uniun Europeica registrescha bun 37% main traversadas dal confin illegales. Konkret ein radund 49.000 persunas traversa illegal main in confin exterior dall'Uniun Europeica l'ultim semester. Il Commissariat per Migration dalla UE attribuesce quai alle mesires contra la migration. La ruta principale da persunas che fuggen restan las costas dalla mar Mediterrana, nua che migranze fugitivs arrivien en barches, quai surtut alas costas dalla Spagna. Si in questas rutas sein in quel temp mortas radunt 1300 persunas, quinta l'Organizzazione Internazionale per Migration. En vista all'onda da Cialira, alla Regenza Franzosa attivasse il plan d'urgenza. Quel prevesia ad installare centers da rinfrescht per persone periclitadas da gruppas vulnerables, comunicesse alla Regenza. Concret, surtut per persone attempadas, però era per persone senza da casa. Il plan vale attualmente per il Departement con l'avvertiment da Cialira sin il Cialim il pli out. Tenor il Servizio Meteorologico Francese Medio France è quai attualmein 9 dalle bun 100 departements, tutti in la Francia dal vest. Per sonda e però già annuncia il plan d'azione era per la regione intorno a Paris. L'incendi da Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione in la regione dal Simplon d'evitare il fim che buffa na dall'incendi in l'Italia. La popolazione in la regione doa serrar portas e fenestras e da deattivare il scondriz da clima per vid al fim spes. Il fieua comincia a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Ai fernov dies, e l'incendi si derasà e fin giev già saira eran 600 hectares guaut per tociadas, quai ed applica la surfaccia dall'aida Constanza. In avion dalla Ryanair ha stui interrompere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a finestra se distacciada durante il sgol. Passagieres e passagiers raccuentan in las medias de incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers a in stuit en jair e traire na vos in auter passagier avant che la sudpressiun tiri a quel ort l'avion. Quai saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Per ce che la fenestra es distacciada, ne becce anche un conoscent.
2: La meteo.
1: Il ciel grigiun resta plein sulegl, i po bain dar, c'hai là, in cins nivelez. Localmein poi era dar urizis, quai consunt en la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximala è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vala per demaun, pler sulegl, paux nivelez, uradis surtut en il sit, e di resta fitch ciaut.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rotenbrunnen e la Punri Hanau e si angadina da quintar cun colonna in direzione nord.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun scuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: L'Unione Europea registresce in tierz pipauc traversadas del confin illegales. Pipauc svelta tutina de pli gudontiela emschemia.
2: Wir sind zufrieden, wir haben das gut durchgeschlagen. Wir sind schon wieder im dritten Quartal drin, also wir müssen jetzt weiter schauen und weiter kämpfen.
1: Checa fa ils pi grons verstedis domandens la chef Magdalena Martullo. L'udins a cussera ed ils verstedis per habitazions pagablas at Aita Zanetti, la chef de scuol, che gi...
3: No, deren de la vissi non stai nossa, mettere un segnal.
1: Ecco, quei segnal se presenta un pao pitart cussera. E le sciugne son Gheorghine Ianchi, bella buonasera. L'Europa si è politica da migrazione alle smasire instradadas che freinan da venire illegal sur confin. Le novità, cusera con Ursin Kadish.
4: L'Unione Europea registresce bun 37% mai traversadas dal confin illegales. Concret, ein radunt 49.000 persone traversa illegal mai in confin dall'exterior dall'Unione Europea l'en prim semestre de quest'on. Il Commissariat per Migrazione dall'UE attribuisce qua e alle misure contro la migrazione. La ruta principale da persone che fuggen restano le coste della Mar Mediterranea, non che migranti e fuggitivi arrivano in barges, quasi soprattutto alle coste della Spagna. Se in questa ruta sono in quel tempo morte radunt 1.300 persone, quinta la Organizzazione Internazionale per la Migrazione. In vista all'onda da Cialira, alla reggenza francese attivasse il plan d'urgenza. Quel prevese di installare centri di rinfrescio per persone periclitate da gruppi vulnerabili, comunicesse la reggenza. Concret, soprattutto per persone attempate, però era per persone senza da casa. Il plan vale attualmente per il Departement con l'avvertimento a Cialira sin il Scialim il Pli-Out. Tenor il Servizio Meteorologico Francese Meteo France e quai attualmente 9 da bun 100 Departements tutti in la Francia dal Vest. Per sonda e per oggi annunzia, il plan d'azione era per la regione intorno a Paris. In Spagna, in almeno 12 persone morte in un incendio da Guaut in la vicinanza da Los Gallardos e Bedar in la Spagna del Sud, quai comunicesse la reggenza regionale. Ulteriores 23 persone valen anche sperides. Tenor il ministro dell'exterior Antonio Sanz nen invece anche tutte le unfrendas identità ciadas. Dapi Gievgia, en pompiers ed unitats specializzadas en anzion per salvar persunas e stizzar il fieu. En las vishnankas vizinas e finossa radunt 1.000 persunas venidas evacuadas. Tenor las autoritats e intant per tociada in a surfaccia da passa 3.000 hectares dall'incendi. La ragion per l'incendio ne becianc clara. Las autoritats supponen actualmein chi saia sta in a lingia d'elettricità defecta. In avion dalla Ryanair ha stui interrompere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in affanestra sa distacciada durante il sgol. Passagieri e passagieri raccontano nelle media da incaps drammatics, gli aia da in schlop e plirs passagieri ein stuni stui tenier e traire in avos in ulterior passagier avant che la sottpressione altiria ort l'avion. Qua sai garte già e quel passagier sai a venir trasportare in l'ospital a Thessaloniki. Perché che la finestra è sa distacciata, ne vece anche un conoscente.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A quai approfondinza un cusere il ferm franc-svizzer, uers, conflicts geopolitics, crisis commerciales, a tutina, gi la chef della emschemia meronda navossi las ficentes di empremia zon.
2: Eigentlich bin ich gut zufrieden, weil wir haben können wachsen mit neuen Anwendungen, auch in neuen Technologien. Der Markt war aber sehr turbulent. Es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also man muss flexibel bleiben.
1: Magdalena Martullo che navigesce malgrat le sfide che in numerosos seu concern decendant tras il stemprai. In una sfida senza propri migliori di pionze nel canton quella dell'indigenz di flash spazi di abità pagabile. Scuol provos da dar contrapesa con limitare il dreccio di mida in prime abitazioni e in seconde abitazioni. E nous essen stai ad alp, antupau in una pistura che gi...
5: schmurveil che le pastiere san fa comunque to con usa schiflot usa sentin schon che le kipitation di ne pifet pidi chi sta e cal
1: E po mo il pascht vinschgarz sind bene qual alp e laua per le bieste. Le scalire resten minimum tocken djevge cavin.
0: La meteo.
4: Il ciel grigiun resta plein sulel, hippo bain dar cailain cins nivelets local main poier dar urizis, però consunt en la bregaglia dem Val Poschiavo. La temperatura maximale trantervencia 5 grads en lenge di nota, 30 grads en surselva e 33 grads en la regiun da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulel, paux nivelets, uradis urtut en il sit, e di resta fitch ciaut.
0: Vias e traffic.
4: Attenzion sin l'autostrada a Tredis, tranter Rotenbrunnen e Quira Sit, dati Colonnas, usa en direzione Sit.
1: La EMS chemia mera nevos sin am prim 6 mains nu che la svelte se reducide per 0,8% sin 1 miliard de francs a tutina. Al concern Grigion se venu da in Gudogn, quale cresceus per buna menc 1% sin 310 milions. Martina Galdens mera cu la chef de la EMS chemia sin am qual detai puncto cifras ad e puncto fastidis.
6: Quel resultat feci plagea alla chef de la EMS chemia holding Magdalena Martulo Blocher. Grazias a quei gudon di gli imprimiez on, con zon al svilup de novas tecnologie, sco per exempel el sector de roboters, dat autos electrics, ni e el asparta da tecnologia da sferdenta centers de datas, che vegn adina pli importanta. A tutina, segi il devos miez on, staus tot auter gesimpels.
2: Der März war aber sehr turbulent, vor allem im zweiten Quartal, nach dem Iran-Krieg, die Rohstoffe sind gestiegen, die Preise müssen erhöht werden. Die Währung war schlecht, weil der Franken wieder hoch wurde in dieser unsicheren Zeit. Also, es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also, man muss flexibel bleiben.
6: Resta flexibel, denn dann se wäre gar sperrt in neue Schweden. At ina Schweden ka affacent auf fitch ils de vos mains affacenta e una dina, segi la blockade della via da Hormuz en connex con il conflict del proxim Orient.
2: Man muss sich sofort wieder informieren. Wir haben doch nie mit diesen Öltankern und diesen Gastankern etwas zu tun gehabt und diesen Raffinerien. Und wie viel ist jetzt das und wo kommt das raus? Weil wir haben dann müssen planen, wie auch die Rohstoffe könnten reagieren und die sind dann auch schnell gekommen. Aber dann sind wir auch vorbereitet gewesen und haben gerade können zu den Kunden und Preisen erhöhen.
6: Quei vegi den ton e custau forza, perce ils clients e les clientes vegen bogiusci ciaffen da lur prezis pli auls, ascia Magdalena Martulo Blocher. A tutina segi quei stau necessari.
2: Und jetzt müssen wir natürlich weiter schauen. Wir können auch nicht irgendwie Preise wieder anfangen zu senken, weil es ist immer noch im Gang. Also es ist kein Frieden, das Öl kommt nicht raus, steigt wieder. Man muss es einfach verfolgen, aber ich glaube, es hat gezeigt, dass wir, wenn wir mühen können, auch über Preise halt schnell erhöhen.
6: A che quei quin va si ad enter autre de facultats che la EMS Chemie Holding posseda in cert monopol en sia fiera. Alla clientela stoppaga il prezzi che la less ils produkts che la drova. Quei che se muosa lu e, el gudoin de miets om de 310 milions francs. Sin la demanda che la crise til concern dat autos tudest, VW, per tocchi e la EMS Chemie manegia la chefa,
2: Ja, eigentlich bedeutet es nichts, weil es hat einfach vorher schon leere Kapazitäten gehabt. Die Autos sind dann nicht produziert worden. Und jetzt zeigt man ja, man will auch die Werke anpassen an die Automenge, die man noch hat. Also es ist eigentlich ein Nachziehen von dem, was schon passiert ist, dass sie nämlich weniger Autos produzieren und verkaufen. Also sie müssen jetzt auch eine Restrukturierung machen, weil sonst können sie gegen chinesische Autos einfach nicht schlagen.
6: Ein letztes Gas. La China ha nominato in quel momento la più grande produzione di auto del mondo. E per cui è la fiera cinese, spera il Stati Uniti all'Europa, viene von fece interessante per la EMS Chemie Holding nu chi vali e in futuro di investare e onde più.
1: Dandones e vignu di esvergolas ciun la problematica omnipresenta la munconza da habitazions pagablas per indigens. Asci raras scolezas e ne masiras co fa frun frana amida. Scuol a scoepar amflau in via. La suprastonza comunala decideu cun vigur immediata cam premas habitazions duen resta am premas habitazions vulgicins abolesh tenor drec comunal de transformaelas in secundas habitazions. Georg Luzzi culs details del procedere da scuol.
7: Scuol combatter cun la mancanza d'abitazions. Diversa fars cercen per il personal abitazions e der famiglias cercen abitazions paiables. Il Cusai Comunal da scuol, sot la bicetta del capo Aita Zanetti, han lasciato analizzare la situazione.
3: Noi veniamo a fare un studio alla FHR, la Servizio al Trent, ci vanno a perdere abitazioni più grandi. Giusto per famiglie e per soli, su quale abitazioni ci ne costa massa blair, o se quelle mancano, ci va semplicemente a perdere la possibilità di poter accettare un luogo per stare, e quasi un Trent ci disquia.
7: E quel Trent vuole il Comune di Scuola evitare e decise già prime abitazioni, fabbricate a partire dal 1983, infine per l'iniziativa delle seconde abitazioni del 2012, non da scegliere trasformate in seconde abitazioni. Per tocche sono radonte 150 fin 200 abitazioni. Per inclare questa decisione, un sguardo in avò. Dal 1983 aveva introdotto in scuola una legge che prevedeva una quota del 25%, vuol dire che chi ha fabbricato una casa da 4 abitazioni doveva inscrivere il codice fondiario una di quelle sco prime abitazioni. A partire dal 2027, potesse nostro proprietario da simile prime abitazioni di scrivere intorno in una seconda abitazione con pagare una tassa di compensazione, quasi in base ad una legge dell'anno 2019. Il Cusai Comunale attuale ha osso però decis per immediat già quelle dessen restar prime abitazioni.
3: Non can stadai in simile momento quelle domande svegliano e postuit er per la frazione de scuola ci podes far quel adover de quella possibilità quest'on ci vain, cioè quelle domande svegliano e c'è quai capitolo ora van ben quantas abitazioni a perdere per l'indigeno ci vien ben dal status quai siamo grevi de dir. Però non erano delle visse, non stanno a mettere un segnale.
7: E la frazione d'Aftani per tocca da questa decisione perché là deve una simile legge. E scuola va osso un passo in avanti. Ora da tablazzo vide casa in giardinaise non dessen pugnir fabbricati locali con dimensioni come una baselgia, per esempio una grande stuva. L'intento del Cusai Comunale è che quella surfaccia dessen iniziata più efficiente manch.
3: Non è lasciare più pro cattedrali o acquarium o ciò che si vuole dire, semplicemente c'è ordine di un tablato, di un locale in cui ci si può fare anche una bella stuva e finì, perché c'è un po' fabbricato sul traverso, stoler, iniziare ora la cifra di utilizzazione o se ben c'è possibile.
7: Queste sono chiaramente misure di precauzione per evitare conflitti con la nuova legge da fabbrica prevista. Quella viene presentata prossimo autunno alla popolazione.
1: La lunga periodo calda, la prossima onda da caliras con temperature sulz 30 gradi fa fastidis. Tic a tic vai da pir en mender sur tutta l'agricoltura a Silas Alps. Terrain picascec se ga avoncatut brigia via. Silas Alps esi pisturs e pisturas che fan quitaus il pasc per la biestia qual cresce bo se vign bo plover sin in qual alp vigni escart culaua de Beiber pels animals. Scossi l'alp te già su en lumnezio sur Morissen che Lara Cacin ha visitato.
8: Il solei brige giù sin l'alp te già su a Morissen. Cheu sin varga 2 mm sur mar a inegines plantes e inegine umbriva. Mo pasc in pince teggia e la vesta giù en val lumnezio. Una donna giovane con un festo in temeon ed un sorriso in faccia sta davanti la teggia dell'en. Sandra Herger è per la quarta gas in l'alp di Gesù a Morissen ed ella sente la calire che è l'alp di ella.
5: schmurveil che le spostire san fa comunque to conosce ci flot roses sentin schon che kipitation di ne pife ha picau che vegn ni pidi chi sta e cal ja der sper hal duon semplement sin sinonite plievje
8: plievje aiden ton gis popli da andrech et no las prognosas vegni quai e buo mi da al proxim temps il caudal silvan kaduf a yeke watts in un cordial cun in capi ner sel ciao tno el sentinels animals gli effetti della calira e scicira el muossa sin una vacca che sta gesh per el e che dà con le orelle perché c'ha ne venne smusches
9: ho zane schon se bia musches sto na lovra bia con le orelle ze col ciao la cua per fai ne ven quai stat in biasch il schmull tutte sin zemen quai in zene schian caulne un queren per ordinari logen sin te che exponei che kin sein te vent che quasi in zene che gemussen chian in zese mine caulne
8: Las vacas che osin l'alp de Gesù combattono in ton buon moco la calira. In altro problem è la munconza da plievgia, che fa adina vini pisceci il pasc. Pasc scec, sa di pi gref de miglia per las vacas, declara Silvan Kaduf, e va col meunzur il pasc, che per par brins.
9: Poi hai effettivi in problema, las vengono a scia, bude prendere tutte tene bia avas. Il pasc fos in blec, lo prende di chanceisur il nutrimento, In cer quanto mava, sto un buve tondio del bunte deo. Da scia ni una trama visata svei, che sto un bai per via, a cui pasce, ci mai in sbubo gen, coi ai scia.
8: Con seriuse che la situazione Aidenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il cao d'Alp sentiu da cuort. Il pi gran veil dell'Alp, che vignem plenius cun aua di una fonteuna, era vitz in a sera. La donna de 26 anni va a vitre quei bel e declara.
5: Il bel è in un bel importante per me, di Neces, la città. Io ho tre grandi bestiere. Allora, tocca nera a quei funzionari, grazie a me, ma sì. Allora, io ho la telefonata di Silvana, di te, lei va possibile. Io la zona, io la zona, ho contattato. Allora, lui sta in una sligazione.
8: E Silvana Kaduf ha reagito immediatamente. E lasciò installare un ventil in una scena nau se non dader in quei bei. E l'effetto è semplice. Instal che l'aua cura trasò, si ara quei se non dader la spina del bei e lei per puspe cura l'aua sul livello vangio, sentre che le svacche san buio.
5: Aseva qui, si spera che il standard d'aua se sminuesce, ne va a bas. E qui che ho in una bulla di plastica, che aso qua non è mai in aria, qui... A quel se va a bas, in cui l'aua va giù, arvo quasi la spina da d'aua, lo vien l'aua. Si spera che le vacche in venne, anche l'aua da beber, e io se plenio sì, poi va quella bulla in sì, e lui si era qui a far giù la spina.
8: In differenza, sente la pastura già ossa.
5: Che fa brutale. Quello schon, quel che fa, che in Svezia lo cambia aua, che va a perdere, se si dire in cifra, in Svezia è sempre nella cefada, scuola vezzo.
8: Gidau Aipia, sgulassi ad aua con un helicopter è attualmente in opzione. C'è che d'anton clar, la medaglia del clima venne medaglia la lavur in tutte le Alps ed in Pifec. Da quai ein Sandra Herger e Silvan Kaduf per giovedì.
1: Lascia vos leis bomo la versione acustica con la reportage da nostra visita ad Alps in quella da te Gesù Zur Morissens in rtr.ch in fleise impressions in forma da ben in qual fotografia. Qua è tutto il vostro magazzino di informazione di questo tema e a fin venius preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghine Ianchi, producente Giancarlo Candinas. Nus a nostras informazioni a massa autor in fleis per tecla, leger, merà, con visita a nus sin nostra pagina web. Ad Antones vigneu vegn vergau las ciun de quei venderdis sera a chavus essas buchon per scientia iver la fin demma ni forse per fin las vacanzas lo fossi planet uras lesse oggi ad adusta, rumi, puls, buda at a casa ma forse è un a fein stop zu noa en imbi platz giudò in ustria prender in sich forse c'è ripassantic lemma. Anus continuain con musica e in classica. Fine.

Vus direcziun fin d'emma ni forse per fin vacanzas a nus, nus vi gien bugien compagnia, la mesura tocca anche dat la sis, dat i sport per vossas ureias, bugien cun vus, Gheorghina Janchi, a visi l'ins l'anglese, vessen zeo, nasci bugien giù, che la praula di indigen, Arthur Frey, continuesci sil pastiet de tennis a Wimbledon, aber von pauc pauc moment a Alexander Zverev franau, quel ca gius rugnau una white card de dubinè el final. In qual dettagli de quale partita pitart? Non so se ti abracadabra per vostre orecchie. Allù, mezza!

0: Ancora eu e adversari della Francia e il miez final della WM.
1: Il campionato mondiale della Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: La risposta ci chi viene ad essere survenita a Cusera, ne vende la snow, con la Spagna e la Belgia combatten per restare il turnier. Giugavo in Los Angeles, sco favoriz van la Spagna, sil pastetten contro il giugadurs belgies, ken veni un pauet el zons, toccant il clara vittoria da quattradin contro il americans e la Belgia XCO, pitost malca bein, se schluitada tras il parkour mondial. Ad ils campions d'Europa Europa della Spagna, con una cifra impressionante. Dopo 31 giugs alla Furia Roja Bush Pers, da quella WM è la Spagna la soletta equipa che ha un incassato nigin gol. Nigec autor goli Unai Simone esiste in 9 minuti senza kin ball e 600 de vos ella reit. Quai è il record di un campionato mondiale che survenco sera la chance dat perfin augmenta. Spagna, Belgia, qua è il reminent e la reprise del quart final de von Curontons, lezzega il Cercle d'Urmeli, 1986 el Mexico, esistau il Javalets Cochens della Belgia, che han triunfauso entre la luce de penaltis, quattro ospitart e l'Italia han il Spagnol spero revancia, qui han gudignau con duse din a fac perfetz in prim plaz de gruppa. Dici a vos, a Cusera, esils grons favoriz della Spagna che suondan la Francia e il miez final ni scarpiccia ni adils belgies, qual scarin all'ein festival de lur fans el stadion a Los Angeles. Vesinza, ne vente Cusera della Snuff.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxford Sport.

0: Quella Katy Perry è si gratstau vegna von l'assist in una du mondo il mun e in fevre de balapei forse bupli i antir mun su enter ca las baras equipas en chon puspei a casa. Aber nus Schweizers definitiv euphorics tocken ca nus spicien si la noc de las noc sin che va liber cul duel an contra l'Argentina domenge de meun de las treis mi dein i mumenet disciplina. Hockey sin glatsch. Las equipas peinen planet per la nuova stagione che c'è voluto vedere nel settembre di las preparatives dils fans reserva ad impustà cartas della sezione. Se vus esses fan del HC di l'udavente quei esser fan a Cesar el stadion da support pulit picar. Andreas Vieland de vart il club de hockey de Tavau causa ses prezis.
1: Frost e larmas avon bien dus mains al HCD spiachs il final del campionat contra Fribourg in a terrada che Frank botot il fans de Tavau an giamma Gunau. Ed os suon da la proxima novitat che fa pauc pligé. Avon curt als fans de Tavau che posseden cartas da sesiun su vignu posta del HCD. Tot tanoch c'hai plaz kins giavija per la nova sesiun en c'hai sectur da Cesar nis in pais. Als prezis per quellas cartas en vigni augmentai per 15.21%. E gia vigins, si zon in a carta da sesiun cumpriu la Coppa Spengler, sai de svida pulit la bursa. Tocan 3.300.000 francs costi in a tala carta da sesiun. Bien 600 francs da plica tocan os. I sai di Danton l'an prima gada pi 8 ans chi mondi in anzi con quels prezis di il CEO del HCD, Marc Gianola.
2: Hey, deso c'è c'è despe Pierre Lanz e so al tempo c'è vanta il suo un po' col cost che la charter per tutto l'anno che cosa gira da c'è fer con la qualità della squadra e al der col cost c'è nus vains in tot e c'è il biglietto con la via fieretica e si includo anche il biglietto per nire gadet il nostro perché qua vanta a vare un po' da più rap della store cartas.
1: Con autres plaits il HCD trova da pli da ness perché tot vien picar na venda la ligionge da Barsà tocan il biglietto del tren e ils giugadurs che tavau engage per esser compatibles e per poder combatter per tettels e trofeas. In ulterior motiv per cui augmenta è il nuovo sistema di tickets. Quel che sa in ega boia mira in giu che tavau po da nuovo da giu siu plaz e la vendita e survegna scia a navos ils danes per cui giu danes che vengan screts da bien sin in conto cins polura tre per la carta da sesiun di on proxim. Il HCD spera scia ed en plani un pau meir il stadion e a veni. Bo Picard vengan dil raminen dils biet singuls per in giuc, quels prezis vevi il HCD augmentau avon 2 ans. Ils novs prezis per las cartas da sesiun procuren d'Anton en Pauet per l'Indias Grasas el forum dils fans dil HCD. En cins de dels, lain d'Anton nyang disturbat ton ki ven Picard, mo bain la formulazione in quella brev ki han surveniu. Leo scrivi il HCD ch'ils prezis vengan alzai moderau. Ma in augment da tocken 21% agi da fa cun moderau li di nuot, ascia ils fans. Il CEO Marc Gianola ha tutta capienza per quella reazione, argumentesce d'Anton.
2: Es può dir che 25% non è moderato, ma si svezzo se col nuovo sistema ci si può buttare, perciò si etichetta anche il shop del Hockey Club Tavo per vendere. Es klappt kein Raps, der Cho sind sie Account, weil Lam Civenia Lura in Poppy Boomer Cho la Charta, weil ihr Gader als Jöns del HCD, es Paul Lura schon dir, Cha Kiko, kein Sprech, so mal Lura moderat, Biot, Perschicha, es Paul eigentlich klappt, kun sie Charta, des Jazz Raps in Avos, Kucha, nus weins aus Uzol Sprech.
1: E malgrat chi amira Hockey e Tavau Vin Picard, compariau con altri clubs della National League, a il HCD en quei grau è una dina ualti giudem la tabella. Senza ils Dukes della Coppa Spengler costa la carta da sesiun pils meias plaz da Cesar strusch 2.000 francs. Pibien Marcau, sei sulet, ti als Rappers Villona Lakers.
0: A prezis magari anzalai pils fans incarnai dil HCD con carta da sesiun, a schilz hockeyans de Tavau remuneration d'Anton tut quei cun spitankel si glaccia bugien cul titel de campions shalu fa quei paga taffer de pli forse un pau mens mal.
3: RTR, per vus al puls dal hockey sin glaccia.

0: Les gi plaunet uras da Schanche iver la fin d'emma, forse per fin las vacanzas, en 6 minutas dati la 6, o son cunina survesta da novità an sort il mun da sport.
1: Nova sort il mun del sport da RTR.
0: E all'uesi la sera su entrechina lunga carriera il trico della nazionale da hockey e a fin retobera se retrae della nazionale svizzera circa la derniera del goli de 39 ons per la svizzera e stada alla VM de casa a Turicchi. Una finizione perfetta per terminare in bellezza capitel scriva Berra in suo massadi de cumiaus in social media. E se gli uras da tecla in suo cirp ad essegli e uras da fa plaz a goli. Pi giuvens. Kulzok Ajans Schwitzers e Reto Bera Staus, 12 campionatis mondials, 3 ga Jux Olympics, da Gudignau 4 ga Argien Mundial. Tennis, Alexander Zverev è in prim finalist tils umens del turnier de tennis a Wimbledon il tudestia franaula praula de quel ca fascinau cun arrivato ca nel miez final indigen Arthur Ferry la nombra 114 del mund che in nasceus a carceu simo 8 minutas ne vende las plazas de tennis legendaras de Wimbledon el e la gius runeu dils organizaturs in a wild card at anezidiau quella a quei come. Veni a Shilun già schon stau in una grande sorpresa venì al final fosse proprio stau in de quellas grandes sensazions el mondo del sport ma so enter duas uras a mas encontr Zverev e la praula de Ferri stada a fin vign ben de tenni pitcha in prim set cal sparda per el tie break set 2-3 sparda lu Clark un 2-6-4-6 Zverev specia os cica deventa seu adversari domingia el combat pil titel de Grand Slam a Wimbledon quai se decida de present denter Jannik Sinner a Novak Djokovic in stat e in prim set den quei set stati 4-4.
1: A puls del sport.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del venderdis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La Emscami ha fatto in prima mese d'attilion de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agi se reduzi de leve moins per 0,8% in via buon 1 miliard de francs, poi compreau cu la medema perioda di on bergau. D'attribuì s'agi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il Gudogn si è decresciuto per 4,7% sin 310 milioni di francs, al concern de Chemie Grigion comunicato. Per l'intera onda di gestione, alla Ems-Chemie aumentava la prognosa. De Nief quinta la con una svelta che è mo levemente più bassa che gli hanno vergato. L'anno fa c'è una svelta di buona 2 miliardi di francs. Questo tema di Nusatz è in scumon e l'engedina bassa. La Vischneunca de Scuol rinforza si as regles incontro le mucanze de habitazions. Habitazions primares e las fracțiuns de scuol eftan, bagegiades denter il 1983 e l'iniziativa de secundas habitazions del 2012, aschen bupli vegni transformadas en habitazions secundaras. Quai alla superstanza comunale decideu cun l'argumentazion che mince habitazion primare pi pauc o e pi pauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuol de pli che duoce in habitazions. L'onda de calira actuala vint in or il nief bülte de prigels de la natira de la confederazion a cuzza al nord de las Alps tocken sil moins dief de proxima. De nief vala ne vende di indis respektiv merdis in avertiment de calira dil zikon auscalim de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocken sil moins venderdis. La confederazion quinte con temperatures de Trentin tocken radon 31 grads, localmein in temperature stocken 38 grads pusseuvles. Il nord dell'Italia brige il uaul, quai ha conseguenze per la Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione della regione del Simplon d'evita il fem che buffaneu dell'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deattiva il sindriz del clima. Tocken giev de sera eran 600 hectares uaul per tucades del fiuc. Tonde mie wart in a biala sera.
2: Venerdì sera, quarto entro la season, c'è bene la fin d'emma che la diventi bella, alzo punto aura. Vieni la fece bella perché la diventi proprio bella di non ambridevla. Dipende e da nos bella paese. Scelz scrivam bine von historia, batten, sitten a casa, l'Argentina. Nus ven ude otto dine puspai Magdalena Martullo, la chef della EMS, che mi dona Martullo, vous quasi de fa shiba kun cefra, sa? Cei jes, cei shebeja. Domenja, andameon, fitch, baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
2: Shalou, quai comprenza, chef della EMS, che mi ha quai dus adina bugen con vous, Georgine Janke, shalou, mainza!

0: Essa schon ella fin d'emma. Essa vens schon che fa, sco quella se presenta. Also, meu plan per fin d'emma drova bupic in ton planisazion ei perina ga stau fitch simpel de fa el razfaz de meu dormi or de von per tut quel che vegn, per quel che dat in a lunga notch de meu de balapei. De meu na sera las indigen ceiva i giuc Engelterra Norvegia, cu quai duele decideus ceiva sapina propi cun tut quel che sound tier pi giuc de la Svizzera incontr l'Argentina e sa se capisce un metter a in serve il grill per vidles duas le de meun enigin problem metter fresh un pau bubronda forse drovi e un in ruoc caffiner per stanna una vonna aber scadin cas è un vai cul puls
1: il mondo de balapè RTR reporta.
0: La domanda delle domande continuisce la storia del successo della Svizzera. Ne viene la truppa di Tranader Murat Yakin Franada dell'Argentina e il quart finale, stazione finale, vengono eliminati dai difensori del titolo. Von Quattrons e il Qataran Lionel Messi accompagnano il festival il titolo di Campions. Per Messi esiste la devosa trofea, carriera gigantica che mancava e un che è diventata realtà in momento fitch special e per Ignacio Perez Prato riunz de Buenos Aires ca von venions bandunau l'Argentina la patria a viva a lavura d'Anton El Grigiuna del Ceregorda del titel dell'Argentina von Quattrons.
2: Vai pittivo squimpiard sorrentir campionati ma io credo che l'equipa fa di gioco e soprattutto l'equipa è ora del corso allegra ci piace.
0: E per l'Argentina fosse in terra da sperdere venì eliminai della pince Svizzera in pulita blamage in terra da picca dolorosa perché l'Argentina monta il balapei proprio tot
2: per quella la realtà leo e si bosco che è spitation minge di e se domandan se abbandonare la tiara ni bo esquitaus restan l'Argentina la corruzione la mancanza di civiltà la mancanza di educazione tutto quei deo già vi has in altro successo per l'Argentina io vai abbandonau la mia tiara exact per vita quei per quei che io vesevel ne di venir a lezze la realtà deplorable main e io già vi has puden che la tiara venisse in equipa e che la politica venisse in equipa e che la tiara venisse campione del mondo sco non sesse noz il balapai.
0: Tutti in total tre titoli annos de campions mondiali senza sets e se la terra desideresse in ulterior titel balapei e proprio tutto monta tutto per l'Argentina a me play quel che ho donna Magdalena Martulo Blocher la chef del concern della Emskemia GIA se tip pil giuc de domenica Baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
0: Quai comprensa d'una

Soda lì per Gerina Ianchiesi. E vengono ore da Sanchei per la fin d'emma. Ciao ciao a Gudì, ciao che vus. Ma pudeis a nus mai non con in Sanchei musical per vostra Zureia scusera. Mai meglio veits per Calagin, quals dils Rolling Stones, Ots, e compareu album numero 21 della band The Cult, a cau e in giù da quei novissim, In the Stars. The Rolling Stones. Ma faccio forse un dentarin. Verrà il schier a contemplare le stelle. Ciao ciao!

0: Il di per RTL.
1: Las novitats di venerdì con Dominic Hardecker, buonvegni. La Emskemi ha fatto in prima mese dati l'on de moin svilta, ma de pli gudogn. La svilta sa gi se reduzi de leve moin per 0,8% in via boin 1 miliard de francs, poi compreau con la medema perioda di l'on bergau. Da attribuì sa gi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il Gudogn si è decresciuto per 4,7% sin 310 milioni di francs, al concern de chemie grigiun comunicau. Per il entire onda gestion, alla Emskemi aumentau la prognosa. De nief quinta ella con una svelta che è mo levemente più bassa che l'on vergau. L'uani faci una svelta de bunemente 2 miliardi di francs. Esta tema di nusots è in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuol rinforza si es regles in contra la muconza de habitazions. Habitazioni primarie e le frazioni di scuola Eftan, baggiate dentro il 1983 e l'iniziativa di seconda abitazioni del 2012, hanno un po' più trasformate in habitazioni secondarie. Poi, alla superstanza comunale decideu con l'argomentazione che mince abitazioni primarie più pauc e è più pauc spazi di abità per indigenze. Per Ducades scuola una scuola di più che 200 abitazioni. L'onda de calira actuala vinte nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazione a cuzza al nord de las Alps tocans il moins dievge proxima. De nief vala ne vende dien dis respektiv merdis in avertimende calira del secon alscalem de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocans il moins venderdis. La confederazione quinte con temperatures de Trentin tocan radon 31 grads. Localmente in temperature stocca 38 gradi più sovras. Il nord dell'Italia brige gli uaul, quai ha conseguenze per la Svizzera. La Confederazione avvertisce la popolazione nella regione del Simplon di evitare il fem che buffaneu dall'Italia e cuseglia da serra portas e finestras e da deattivare il indirizzo del clima. Tocca in giovedì sera erano 600 hectare uaul per tucades del fiuc. Tonda mia vart in abbiala sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Plein Air.
1: Per vus al puls della musica.
2: Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida.
1: RTL.
2: Uscivaria scola vita.

Musica per i mischadini. Per dai.

Musica per Ines Cadin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simple Mind.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists,

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai vunia pedo la sort geva pia te la luna

Grischun Sonor è il programma de notte da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Pien Divertimento.